State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto.
1: Caffè caldo, notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena, in diretta dallo studio di Milano, da lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano. WhatsApp vocale 320 1978 490. Non è mai troppo presto.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Cechia e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD e di Disabili International Radio, si continua sempre con la promozione della disabilità e in questo caso con lo showdown, e oggi abbiamo il presidente della regione Abruzzo, ovvero Antonio Rotondi. Buongiorno Antonio, e vuoi raccontare cosa fai di bello, quali sono le tue peculiarità in questo momento che rivesti nell'ambito della disabilità?
4: Allora, intanto buongiorno. Come incarichi che ho, sono presidente dell'Unione Italiana Ciechi dell'Aquila,
3: sì,
4: consigliere federale FISPIC, Federazione Italiana Sport Paralimpico e Ipovedenti Ciechi,
3: sì,
4: e mi hanno inserito anche nel comune dell'Aquila come commissionato sport a tempo libero.
3: Beh, giustamente, allora lì potrei promuovere assai gli sport per i disabili, sicuramente.
4: Sì, stiamo lavorando su quel campo per l'inserimento del disabile su tutti i fronti, a partire dallo sport, perché al non vedente serve tanto la motorietà.
3: Quindi il non vedente deve essere più che altro spronato, perché se no, secondo molte persone, i non vedenti devono starsene in un angolo a essere coccolati e basta, invece deve essere messo al centro di tante altre attività in modo che possa conoscere quello che è il mondo della normalità e allo stesso tempo anche avere delle vittorie, delle sconfitte, ma esserci in questo mondo che in genere è quasi precluso ai disabili in genere.
4: Sì, infatti la disabilità bisogna saperla affrontare, perché come in qualsiasi disabile, sia carrozzato, sia visivo, sia altri tipi di disabilità, ognuno ha la sua forza di reagire. Ognuno deve mettersi in mostra e far capire che si è in grado di far tutto. Come in qualsiasi persona normodotata noi andiamo a tappare gli occhi, loro non fanno niente. Invece noi con gli occhi tappati facciamo più di loro. Solo che gli enti, comune, stato, provincia, regione, ci devono dare l'opportunità, le strutture,
3: e i fondi, e anche i fondi, perché senza fondi non si riesce,
4: soprattutto quello. Però intanto c'è un po' alla volta, noi lottiamo intanto per le strutture, perché porta un disabile a fare lo sport, appena vedono che dice disabile, no, non può praticarlo,
3: e la responsabilità, c'è la responsabilità, ma se si fa male, se succede questo, se succede quello, poi
4: come andiamo lavorando nelle scuole, non solo io, tutti i colleghi fuori dell'Abruzzo, lavorando nelle scuole per far capire all'insegnante di fisica che il non vedente può fare educazione fisica.
3: Certo.
4: Non tenerlo da parte. E purtroppo, come si sa, si vede, il non vedente o qualsiasi altro tipo di disabilità vengono messi all'angolo quando vanno in palestra. E questo non deve avvenire.
3: Qual è uno dei tuoi sogni per il futuro?
4: Sogno mio del futuro, ormai portare, realizzare, creare per dare una mano ai non vedenti, perché ho fatto la mia vita da non vedente, sono perso la vista a 10 anni, so cosa vuol dire essere non vedente, dare l'opportunità a tutti i non vedenti di inserirli.
3: Qual è stata la tua malattia? Perché in genere gli ascoltatori poi sono curiosi. Tu pensi che addirittura c'è un giubbotto dove c'è scritto se non sai perché non vedo, chiedimelo te lo spiego, oppure vai in internet sul sito. Tu invece che malattia hai avuto?
4: Io ho un'atrofia bilaterale al nervo ottico con una meningite tubercolare nel 73.
3: Quindi tu hai visto come ho visto anch'io, quindi se uno dice qua c'è una signora vestita di rosa, la immagini?
4: Sì.
3: Non vedi il buio, che tanti dicono che noi vediamo il buio?
4: No, un po' la luce riesco a vederla, riesco a vedere le ombre, però ricordo bene ancora, visto fino a 10 anni, ho fatto fino alla quarta elementare alla scuola normale, normodotato, però poi nato in istituto mi è rimasto ancora.
3: Quindi se dovessi rivedere tu sapresti leggere e scrivere?
4: Sì, ricordo perfettamente.
3: Bene, questo ce l'auguriamo, perché si dice tanto che l'occhio bionico abbia prima o poi il predominio l'altro. E invece per quanto riguarda gli sport, dove vorresti che arrivassero gli sport della fisica, che sono 8, però giustamente ce ne sono altri nuovi che vorrebbero entrare anche in questa setta della FISPIC.
4: Gli sport che pratichiamo con la FISPIC adesso non hanno e mezzo, si è lanciato il blend tennis,
3: sì,
4: nuovo sport,
3: giocato,
4: e sta facendo dei passi, l'ho provato,
3: sì,
4: anch'io a giocarci, divertente.
3: Divertente, sì.
4: È divertente e dobbiamo, ripeto ancora, lanciare lo sport nelle scuole, soprattutto negli enti, per farlo tirare fuori questi ragazzi dal cuccio, diciamo.
3: Quindi secondo te sarebbe il caso proprio di integrare gli sport dei disabili nella scuola, dove c'è un disabile, e fargli praticare quello sport?
4: Esatto.
3: Cosa che...
4: soprattutto farlo vedere, perché porti alle amministrazioni, ai politici, a dire un non vedente fa quello, che cos'è, non lo sanno nemmeno. Una volta che lo vedono, come fanno? E allora diventano curiosi e si deve espandere, esplodere nelle scuole, farlo vedere anzi, e fare delle dimostrazioni come facciamo qui.
3: Quanti sono gli iscritti della FISPIC, più o meno secondo la tua idea?
4: Ricordo bene, le società in tutta Italia sono 86-87 società.
3: Quindi ci aspettiamo che magari tra 2-3 anni siano 300-400 almeno.
4: Speriamo, ce l'auguriamo, però la società del FISPIC si iscrivono, devono praticare lo sport, quello diciamo sempre.
3: Certo. E con questo auspicio io ringrazio te, Antonio Rotondi. Tra l'altro abbiamo scoperto che siamo stati in collegio insieme, chiacchierando, ed è un bel ritrovarsi dopo tanti anni, quando eravamo bambini, adesso insomma abbiamo una certa età.
4: Anche a me ha fatto piacere ritornare ai vecchi tempi.
3: Eh sì, i vecchi ricordi, il Martuscelli, sì. Il giardino, i presidi, l'incastro, eccetera, eccetera. Io ti ringrazio e ti auguro una buona giornata e risentirci presto.
4: Sarebbe bello diffondere una bellissima notizia che mi viene lampo.
3: Sì?
4: Ritrovarsi i vecchi amici.
3: Perché no? Ci proveremo.
4: Provarci a fare una rimpatriata.
3: E la rifaremo, senz'altro. Buona giornata, a presto.
4: Grazie anche a te.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Disabili International Radio e di RVD, buongiorno. Questa mattina abbiamo una scolaresca nutrita al dialogo nel buio che ci parlerà di questo evento che hanno vissuto, di questa mostra. Sono 7 ragazze, sentiamo prima i loro nomi, passiamo uno a uno il microfono. La prima voce è di?
2: Simone.
1: Simone, ciao Simone. Poi abbiamo vicino a Simone?
3: Giulio.
1: Giulio.
4: Oh, raga.
1: Poi vicino a Giulio chi c'è, intanto che arrivano gli altri? Vicino a Giulio? Dopo Giulio, Simone, Giulio? Il nome. Date tutti il vostro nome, siamo un po' incasinati stamattina quando si è in tanti.
2: Gabriele.
1: Gabriele, quindi Simone, Giulio, Gabriele.
5: Christian.
1: Christian, e il quarto. Il quinto, sentiamo il quinto.
5: Elianto.
1: Elianto, il sesto. Elianto, sesto, siamo con Elianto al numero 5. Il sesto non arriva.
2: Ok. Sono Jack.
1: Jack, il sesto. Sì. E il settimo, infine, l'ultima persona che dovrebbe fare parte di questo nutrito gruppo di questa mattina.
5: Davide,
1: perfetto. Allora, iniziamo quindi da Simone. Simone, cosa ti è piaciuto di questo dialogo nel buio? E poi la stessa cosa lo facciamo dire agli altri ragazzi.
2: È un'esperienza nuova.
1: Sì.
2: Che non so cosa dire.
1: Ti è piaciuta? Ti ha emozionato?
2: Sì, sì.
1: Perfetto, allora sentiamo Giulio invece cosa ne pensa di questa esperienza.
3: È un'esperienza bella che ti fa provare tante cose e mi è piaciuta.
1: Ecco, passiamo al tuo compagno vicino.
6: Allora, l'esperienza è stata veramente molto bella, interessante, anche disorientante perché era tutto buio, giustamente, e tutti i sensi si sono attivati come non mai, è stata veramente interessante.
1: Cos'è che hai sentito in particolare andando nel bosco?
6: L'udito è stato quello che si è
1: affinato di più.
6: Sì.
1: Perfetto. Allora passiamo il microfono al vicino, ovvero a
7: Davide.
1: Sentiamo Davide.
8: È stata un'esperienza molto toccante perché ci metteva nei panni di una persona ipovedente o non vedente.
1: Ecco.
8: E è stata una bella esperienza.
1: Ecco, sentiamo invece chi c'è ancora vicino.
9: Gabriele,
1: allora per te com'è andato questo viaggio?
2: Secondo me è stata un'esperienza bella e da provare.
1: Da ripetere magari? Da ripetere magari anche?
2: Sì, sì.
1: Ecco, perfetto. Voi ragazzi, di che scuola siete? Perché siete così svegli, siete tutti molto...
2: Siamo della Cometa e veniamo da Como.
1: Ah, la Cometa, che scuola è? Che ha indirizzo?
2: Indirizzo falegnameria.
1: Ah, quindi vi occupate di falegnameria, quindi pialle, tutte queste cose qui.
2: Sì.
1: Ma c'è anche qualche ragazza fanciulla, femmina, che fa questa scuola di falegnameria o siete solo maschi?
2: No, siete soltanto maschi.
1: Ah, almeno una ci dovrebbe essere ogni tanto, vabbè. Allora,
10: nella
1: scuola c'è qualcuno, allora, perfetto. E abbiamo, chi è che ci manca? Jack, mi pare. Jack ha raccontato come è andato. Jack? Jack non c'è? È andato via il Jack. Chi ci viene adesso al microfono? Chi viene al microfono?
11: Elianto,
1: vedi che nome. Elianto. Allora, ecco.
11: Ho provato un po' quello che penso provino i non vedenti.
1: Quindi questa assenza di questo buio assoluto ti ha fatto un po' sviluppare gli altri sensi, tipo il tatto.
11: Sì, sì, cioè è stato molto interessante.
1: Tu al bar hai bevuto qualcosa?
11: Sì, la lemon soda.
1: La lemon soda. Bene ragazzi, a questo punto voi direte il vostro nome e se volete potete farmi una domanda sulla disabilità, sulla cecità, io vi rispondo. Dite il vostro nome e fatemi pure una domanda, così io vi rispondo.
11: Ma io non ho nessuna domanda.
1: Nessuno di voi ha qualche domanda da fare sui non vedenti, sulla disabilità visiva?
2: Aspetti che manca Jack che deve sapere.
1: Ah, Jack si era allontanato.
2: Jack, devi dire cosa hai provato.
1: Jack, dici cosa hai provato al dialogo nel buio. Jack, prendi il microfono, Jack. Arriva Jack. Jack, ci dici cosa hai provato venendo qui al dialogo nel buio?
12: Venendo qua al dialogo nel buio ho provato la sensazione di essere in un ambiente completamente all'oscuro e la mia percezione di quello che avevo intorno,
1: sì,
12: aveva un altro modo di essere, non so come dire.
1: Ma hai avuto paura?
12: No.
1: Paura no. E quando sei tornato a vedere la luce, che poi tra le persone, la prima persona che ha visto sono io, dici ma meno male che è finita, oppure insomma dici ma quasi quasi ci rimaniamo un altro poco.
12: No, non è una cosa che a cui andrei a pensare, perché comunque è in un ambiente buio ma
1: riposante.
12: Riposante, no, ma è sì, si ha un'altra percezione dell'ambiente. Comunque cioè con l'udito, il tatto e tutte le altre percezioni del corpo si comprendono altre cose che con la vista non si farebbe caso.
1: Bene, avete qualche domanda da fare ai non vedenti o a me in particolare?
12: No.
1: Una curiosità, no. Curiosità, per esempio, sapete perché i non vedenti vanno sempre vicino al muro? Chi è che mi risponde? Di voi?
12: Io le risponderei a seconda, cioè, di quello che penso io, sì, sì, quello di quello che ho provato, è avere una percezione del posto in cui sono, cioè, e di seguire un certo percorso. Perché sennò mi immaginerei in un posto vuoto, completamente.
1: Infatti, per noi i muri sono molto importanti, perché anche quelli dei palazzi e delle case dove si cammina, perché noi ci fanno orientare. E soprattutto è un guaio se i muri sono pieni di motociclette, motorini, pattini, monopattini, e questo. Ecco perché il muro per noi non vedenti è qualcosa di importante. Ragazzi, io vi ringrazio, è stato bello avervi qui tutti e sette. Vi auguro una buona giornata e risentirci a presto. Ciao ragazzi.
5: Arrivederci.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, oggi siamo sempre al dialogo nel buio con una classe che è la classe seconda?
2: A.
1: Ah, classe seconda A, quindi non è quella di Mario Tessuti, classe seconda B. Classe seconda A di che paese?
2: Salviatorona.
1: In provincia di?
2: Varese.
1: Varese, qualcuno ha detto Busto in precedenza, vabbè, comunque Varese. E voi, la seconda A, siete tutti nella stessa classe?
3: Sì.
1: Questa qui è la voce di?
3: Alessandra.
1: Allora, Alessandra... Alessandro, scusami, purtroppo questa è l'età in cui non le voci non sono ben distinte, è colpa mia che non ho visto bene, si fa per dire. Allora Alessandro, cosa è stato per te il dialogo nel buio? Quando è che hai avuto paura e invece quando è che ti sei sentito veramente in forma? Raccontaci.
3: Allora, ho avuto paura più nel cantiere.
1: Fino al cantiere, cioè quando...
3: No, nel cantiere. Di meno,
1: ma praticamente quando c'erano, cioè quando siamo passati dalla luce al buio, hai avuto paura oppure dopo nel bosco?
3: Nel bosco
1: hai avuto paura. E sul ponte tibetano, più vicino al microfono, Alessandro?
3: In che senso?
1: Sul ponte tibetano, quel ponte che si muoveva quando camminavi.
3: Mamma mia, ho detto mocado.
1: Mocado, hai detto tu, vabbè. E invece non sei caduto. E invece nella casetta hai trovato qualche oggetto che ti è piaciuto? Nella casetta hai toccato
3: il cucchiaio,
1: ho trovato un cucchiaio. Al bar invece cosa hai bevuto, Alessandro? Cosa hai bevuto al bar?
3: Coca-Cola,
1: bene. Allora sentiamo Alice invece, Alice che era la prima, dov'è che si è trovata praticamente più in difficoltà nel dialogo? Qual è la parte che...
2: Forse all'inizio, quando hanno spento tutte le luci.
1: Quindi quando sei passata dal chiaro a man mano all'ombra, la penombra e poi l'ombra e l'oscuro assoluto. Dopodiché per te cos'è stato il boschetto? Ti è piaciuto il bosco? Hai sentito
2: il boschetto? Sì, era molto bello, ma avevo paura sul ponte tibetano.
1: Ah, sul ponte tibetano sì. Invece nella casetta hai riconosciuto qualche oggetto?
2: Sì, tante cose.
1: Tipo per esempio?
2: I quadri.
1: Sì.
2: Lo spazzolino, il computer, il libro... La anche spazzola.
1: Hai visto varie cose. E invece nella città hai comprato qualcosa al mercato? Cioè, si fa per dire. Cosa hai visto al mercato?
2: Al mercato?
1: Sì, c'era un mercato dove c'erano arance, patate. No, forse non è toccata quella zona. Sì,
2: no.
1: Magari. Sì, capito, che non è che sempre uno fa tutte le zone, magari il tempo corre. E invece le moto, le macchine le hai viste?
2: Sì, la moto sì.
1: Ecco, hai visto com'è difficile per i non vedenti stare nella città?
2: Sì, molto.
1: Bene, passiamo il microfono a un'altra tua compagna, un altro compagno, chi viene?
4: Eccomi
1: qua. Chi è? Emma? No.
4: No, Giorgia.
1: Giorgia, allora Giorgia. Tu lo sai che sei una, in questo momento il tuo nome è molto in voga, sì? Chi è Giorgia?
4: Sì.
1: La Giorgia Nazionale chi è?
4: Giorgia Meloni.
1: Hai visto, quindi insomma. E per te invece com'è andato il dialogo? Raccontaci.
4: È stato bellissimo, a parte questo. La parte più difficile era l'inizio, perché non mi sono tanto abituata al buio all'inizio, quindi... Ecco.
1: Ma tu la sera c'hai al buio, vivi a casa, cioè c'hai la lampadina vicino, la lampadinella?
4: No, certe volte dormo senza.
1: Ah, quindi il buio a casa ce l'hai comunque, non è un buio,
4: sì.
1: Non è un buio pesto però. E invece, nel buio pesto, il dialogo nel buio, invece, hai avuto paura nella città, per caso?
4: Sì, lì sì.
1: Ecco. Cos'è che te... a parte che poi i rumori non erano veri, erano finti, vero?
4: Sì.
1: Ti risulta? Però tutti quei clacson, quelle moto... Hai toccato la moto?
4: Sì, la moto sì.
1: Che moto era, secondo te?
4: Non lo so, io non conosco le moto.
1: La moto, quindi vabbè, sei piccolo, sei un po' piccola per le moto, non sei una... Ci sono degli appassionati che già a 10-11 anni dicono, ah, io ho l'Harley, quella è un Harley comunque. E invece la macchina, hai toccato anche la macchina?
4: Sì.
1: La macchina era una?
4: Una Panda.
1: Una Panda, perfetto. Allora sentiamo gli altri amici tuoi, mi pare che sono rimasti ancora due maschietti.
5: Eccomi.
1: Ah, e questa invece è Emma, mi pare, no?
5: Sì.
1: Emma, allora per te com'è andato il dialogo del buio? Cos'è che ti ha fatto paura e invece cos'è che ti ha convinto?
5: Allora, è andato molto bene inizialmente, non ero ancora abituata, mentre il bosco, l'atmosfera era molto più tranquilla.
1: Ecco, quindi, ma gli uccelli erano veri secondo te?
5: No,
1: erano registrati. E invece le piante erano vere o no?
5: Secondo me sì.
1: Ah, meno male, le piante. Tu hai sentito qualche pianta? Hai toccato qualche pianta?
5: Sì, il bambù.
1: Il bambù, ecco, perfetto. E invece nella casetta un oggetto che hai toccato, che hai visto, qual è stato?
5: La tastiera.
1: La tastiera.
5: Il telefono.
1: Sì.
5: La cassetta delle poste.
1: Ah, hai visto anche la cassetta delle poste. E nella città invece?
5: Nella città la moto e la macchina.
1: La moto e la macchina. Secondo te per i non vedenti è difficile muoversi in città?
5: Sì.
1: Ah, direi di sì. Al bar hai bevuto qualcosa tu?
5: Sì, l'acqua.
1: L'acqua.

0: Guarda il Ferrari. Bene, sentiamo invece l'ultima persona che è rimasto una persona solamente.
1: Sì.
0: È rimasto
2: Davide.
0: Allora Davide, tu invece come Golia, insomma, sei stato affascinato da che cosa nel dialogo del buio?
2: Dalla panda e dalla moto.
0: Ecco, cosa ti sei, hai avuto spavento nel ponte, sul ponte tibetano?
2: No.
0: No, insomma, se uno, insomma, non ha paura di niente, ma ecco, secondo me vai in palestra e fai culturismo tu per caso?
2: No, faccio basket.
0: Ah, fai basket, quello lì che sei altissimo, non ti ho visto bene, ma sei alto allora. Adesso ragazzi, che abbiamo fatto un po' la conoscenza con tutti, voi potete farmi delle domande sulla disabilità visiva, sulla cecità, come vi pare. Potete farmi delle domande anche se voi immaginate magari, dici, ma non le farei perché mi vergogno. Io vi lascio chiedere tutto, perché sono un giornalista che dice sempre pane pane e il vino al vino. Vi lascio chiedere le cose sui disabili visivi e altro. Chi è che vuole fare la domanda?
3: Io,
0: tu?
3: Io volevo fare due domande.
0: Alessandra?
3: Allora, una particolare.
0: Sì.
3: Lei sente la Formula 1?
0: Io sì, la guardo sempre la Formula 1, cioè dico la guardo, però in effetti la sento. E mi piace, tifo molto per Leclerc e per Sainz, è solo che quest'anno, insomma, non stiamo andando bene, o no?
3: Giriamo sempre secondo o terzo posto.
0: Effettivamente per noi una delle domande che ha fatto Alessandro è molto importante, che per noi, se abbiamo un amico o un'amica che ci porta in giro e non ci parla di quello che c'è attorno, per noi è come non vedere. Quindi, insomma, se vedete un non vedente, l'accompagnate da qualche parte, raccontagli tutto quello che c'è attorno. Cioè, qui c'è per esempio una persona che cammina, che ne so, qui c'è un disegno, qui c'è un vestito, c'è altro. Altra domanda, chi la fa?
3: Io volevo fare sempre una domanda.
0: Sì.
3: Tipo, quando lei segue una gara,
0: sì,
3: come fa a sapere quando viene subito un sorpasso, un incidente o bandiera gialla?
0: Ti ho già risposto, perché esserci...
3: Sì. No, pensavo che c'era una persona al suo fianco.
0: No, praticamente il commentatore che dice, soprattutto per radio, le seguiamo noi, che più per TV è meno commentata la gara, invece per radio è più commentata. Bene, qualche altra domanda chi la fa? Domande di tutti i generi che volete fare sulla curiosità sul non vedente. Andatevi. Abbiamo ancora un minuto e mezzo, due all'incirca. Poi...
3: Io voglio fare una domanda.
0: Sempre, Alessandro. Bene, Alessandro, perfetto.
3: Qual è il suo cibo preferito?
0: Ah, il mio cibo preferito. Dunque, io, considerando che sono intollerante al glutine, al lattosio, ai legumi, mangio quasi sempre riso. Quindi con il riso vado abbastanza bene. E poi magari la domanda può essere anche la seguente: ma tu cucini, vero? Forse anche questo che volevi sapere.
3: Io?
0: No, nel senso, ma tu, cieco, cucini anche? Sì, effettivamente noi non vedenti ogni tanto cuciniamo pure, abbiamo molte difficoltà, però cerchiamo di stare attenti a non scottarci e usiamo molto spesso anche il forno a microonde, che è molto più sicuro. Bene, un'ultima domanda chi la fa, ragazzi?
3: Le passo R.
2: Qual è il suo marchio di auto preferita?
0: Allora, per quanto riguarda, vabbè, le auto di corsa, vabbè, senz'altro la Ferrari. Per quanto riguarda le altre auto normali, mi piace molto la Volvo, molto, insomma, le macchine belle grosse, belle rombandi. Bene ragazzi, io vi ringrazio di essere stati con noi, ci sentiamo le prossime volte, buon ritorno a Solbiate Olone, provincia di Varese, e ci sentiamo le prossime volte. Grazie a tutti quanti, contiamo da 3, 2, 1 e diciamo tutti insieme, viva Dialogo nel Buio. Allora 3, 2, 1,
4: viva Dialogo nel Buio!
0: Ciao ragazzi!

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo al dialogo nel buio e abbiamo un ragazzo coraggiosissimo che si chiama
2: Matteo Santaguida.
1: Matteo Santaguida, penso. Allora, Matteo, senti, tu di che città sei? Sei di Milano?
2: Io sono di Olgiate Olona, in provincia di Busto.
1: Ah,

0: faccio le scuole medie, la seconda, a Solbiato l'uno.
1: Ah, quindi Busto è provincia, non sapevo che fosse provincia, comunque allora, vabbè, comunque vicino a Busto, quello sì, sicuramente
0: proprio al confine con Busto.
1: Senti, e quindi tu sei venuto, la seconda media fai, quindi sei venuto oggi con la tua classe a fare questa esperienza. E cosa ti è parso? Cioè, dov'è che ti sei sentito un po' in pericolo e dove invece ti sei sentito bene, dove ti sei orientato bene?
0: Allora, ho fatto un po' di fatica dove ho trovato degli ostacoli, ovvero la ghiaia, le piante,
1: sì,
0: questi elementi qua. Però mi è sembrato un... esperienza bella.
1: Ecco, tu per esempio quando...
0: La consiglio.
1: Ecco, dall'inizio, quando tu eri nella luce normale, man mano la luce diminuiva, hai sentito un po' il cuore battere, dici oddio adesso mi manca la luce, oppure non te ne è importato tanto di questa cosa?
0: No, non mi ha dato più di tanto peso.
1: E invece quando sei arrivato sul ponte tibetano, per esempio, che emozione hai avuto?
0: Eh sì, lì è stato un attimo...
1: bello.
0: Traballante,
1: insomma, che succede qua? E invece nella casetta hai riconosciuto qualche oggetto?
0: Sì, ho riconosciuto la chitarra, il telefono e il computer.
1: Tu suoni qualche strumento?
0: Cosa?
1: Suoni qualche strumento?
0: No, nulla.
1: No, niente. E invece poi andando verso il mercato hai riconosciuto qualche frutto, qualche ortaggio?
0: No.
1: Niente. E invece nella città, come ti è parsa la città?
0: Nella città siamo saliti sulla moto.
1: Ah, ti ricordi che moto era?
0: Una Suzuki?
1: No, era un Harley. Te lo dico. E poi siete saliti tutti sulla moto. Vi siete divertiti a salire sulla moto?
0: Sì, molto bello.
1: E poi invece la macchina, hai riconosciuto che macchina era?
0: No, non l'ho manco vista.
1: Ah, quindi non hai visto la macchina?
0: No.
1: Sei andato al bar e invece al bar cosa abbiamo consumato?
0: Al bar ho preso una Coca-Cola.
1: Sì.
0: Alla spina con la cannuccia.
1: Sì.
0: E poi ci siamo alzati e siamo venuti verso l'uscita con un trenino.
1: Con un trenino, e poi il trenino poi sono arrivato io, ho detto venite a fare l'intervista. Senti, Matteo, ma tu cosa hai da chiedere ancora ai non vedenti che non sai, una curiosità, qualcosa che insomma vorresti approfondire? Anche una domanda magari che dici ma io non la farei sta domanda perché mi vergogno, ma no, Giuseppe la faccio lo stesso.
0: Come... se è difficile, se anche voi ogni tanto vi rattristite.
1: Ah, questa è una domanda veramente seria, perché è vero, perché ci sono certi momenti in cui, come diceva la mamma, ci sono dei momenti in cui ti prende la malinconia, e sì, ci sono dei momenti, perché soprattutto quando non riusciamo a fare qualcosa che dobbiamo fare, ma se avessi due occhi forse la farei, oppure dei momenti in cui stiamo attraversando e non abbiamo nessuno che ci aiuti, ma non è una cosa difficile, effettivamente ci sono dei momenti in cui uno rimpiange di non poter vedere, però giustamente non è che si può avere tutto, bisogna comunque accettare quello che è. Altra domanda, dai.
0: Un'altra domanda è se come l'hanno presa i vostri genitori quando hanno visto...
1: I genitori, devo dire la verità, i miei genitori da che hanno scoperto la cosa che non vedevo e non avrei visto più, sono stati sempre iperprotettivi, non devi fare questo, non devi fare quello, non devi uscire, non devi fare... Sì, sono stati molto iperprotettivi perché avevano paura che il non vedente avesse delle problematiche. Ti dico addirittura che ancora qualche mese prima che mia mamma morisse dice mi raccomando, quando stai vicino a qualcuno non stare da solo. Io dice sì vicino a casa c'è la portiera, vicino a casa c'è la vicina, non sto mai da solo, mentre non era vero, quindi purtroppo sono le cose così. Bene, un'ultima domanda e poi ti lascio andare, anzi te la faccio io. Ma tu da grande che cosa vuoi fare, Matteo?
0: Io vorrò fare una specie di meccanico, vorrei continuare l'attività di mio padre a Busto Arsizio.
1: Sì.
0: E fare il preparatore d'auto da pista.
1: Ah, quindi proprio a livello non Ferrari, ma quasi.
0: Sì, esatto.
1: Bene, allora ti auguro tante belle cose, tanta felicità e alle prossime volte. Ciao Matteo, a presto.
0: Grazie, arrivederci.

Come, come? Cosa, cosa? Non è il gallo di Simone? Giuseppe dall'altra parte del videvol si è già stranito? Allora, Giuseppe, voi amici radioascoltatori, intanto buongiorno. Oggi è martedì 9 giugno 2026. Noi nei format di Tempo Zero abbiamo scelto l'estate, abbiamo scelto questa sigla che ormai ci caratterizza, che ormai conosciamo e celebra tutti i format di Tempo Zero. Quindi anche il gallo di Simone che fa chicchirichì, sì, però con Summer is Magic, Summer Live Competition, Tempo Zero, Summer Live, il gallo di Simone Compilation. Amici, buongiorno, come va? Da questa settimana chiudono le scuole, tra poco ne parliamo. Benvenuti, ben svegliati nelle vostre radiosveglie, sono la nostra emittente radio televisiva preferita. Ciao, sono Simone Papini, benvenuto. Iniziamo l'appuntamento di oggi del gallo Summer di Simone.

Le temperature estreme, sia troppo caldo che troppo freddo, danno veramente il nervoso. Ecco, questo sì. Anche se io devo dire che preferisco molto di più l'inverno, perché l'estate, con queste temperature, l'umidità e quant'altro, fa veramente scivolare la palpebra. Molti di voi, leggendo i messaggi, amano veramente così, no, la mezza stagione, comunque sia l'autunno piuttosto che ovviamente la primavera. La primavera è il risveglio meraviglioso di tutti i sensi, anche a livello ormonale, effettivamente. Però comunque i fiori, le varie vegetazioni, comunque anche l'agricoltura, è un bel periodo. La primavera, poi arriva l'estate, non è la nostra temperatura perché ormai siamo veramente non più tropicali, siamo diventati, ecco, assolutamente tropicali. Se però dovessimo decidere magari di spostarci, di cambiare completamente vita e andare a Dubai con i loro gradi centigradi Fahrenheit, l'idea qual è? È alla base di questa struttura molto affascinante perché è un isolamento termico, una gigantesca cupola in vetro, una serie di coperture mobili praticamente. Richiude una rete di strade pedonali, hotel, parchi e distretti residenziali lungo diversi chilometri. Durante i mesi estivi, che succede? Quando la temperatura a Dubai supera i 50 gradi, rende impossibile la vita fuori, quindi la struttura viene completamente sigillata e climatizzata per mantenere le famose 27 gradi. Ma al contrario, durante i mesi invernali, le coperture possono aprirsi per consentire la ventilazione quella naturale. Paradossalmente, questi complessi coperti negli Emirati si sperimentano da tempo anche soluzioni di microclima straordinario e strategico, anche all'aperto, come nelle vie dei prodotti di pioggia artificiale, visto che tanto piove talmente poco lì che, insomma, e sistemi di raffreddamento di terze parti e tecniche di geopolitica climatizzate, molto interessanti, anche se però, bisogna dirlo, da una parte c'è questo potenziale punto forte, no? Punto di forza, perché tu comunque non stai a questi 50 gradi che ti fanno veramente bollire, ma attenzione però, perché se da un lato questo clima artificiale offre un livello di comfort senza precedenti, è una soluzione, secondo l'articolo, per rendere le abitudini delle aree climatiche alternative, dall'altro sollevano enormi interrogativi naturali e dell'etica. Il mantenimento di temperature così stabili su una scala urbana, beh, che cosa richiede? Richiede sicuramente un dispendio energetico mastodontico, ponendo una forte contraddizione rispetto a quello che è attualmente invece la sfida globale, cioè la sostenibilità. Quindi ci si chiede se il futuro dell'architettura debba muoversi verso l'isolamento artificiale del mondo esterno, piuttosto che verso un adattamento più resiliente, integrato con la natura. E voi che cosa ne pensate? Tra poco ne parliamo.

Dai vostri messaggi che stanno arrivando, molti di voi sono stati a Dubai, alcuni hanno amici, parenti e conoscenti che lavorano in quel mondo meraviglioso. Sapete, non ci sono mai stato a Dubai, anche se conosco anche io persone che comunque lavorano a Dubai. Certo che il clima è bello tosto, allora qualcuno sarebbe disposto a provare, però sarebbe anche interessante capire come si potrebbe vivere in un mondo così ovattato. Altri stanno pensando di trasferirsi, sì, ma non tanto alle Tenerife, dove la vita non è così in Spagna, insomma, no, è molto simile a quella italiana, ma in realtà in Grecia piuttosto che magari nell'Europa dell'Est. E beh, sapete che poi ne abbiamo parlato tempo fa, adesso se non vado errato, molti pensionati si spostano nell'Europa dell'Est, Albania, Tunisia. La Grecia già a volte un po' meno, a meno che non vai in quelle isole praticamente deserte che non ti trova nessuno, effettivamente. Ciao Simone, non sono molto d'accordo con questo clima artificiale, anche perché andremo comunque a compromettere anche la vita, quella del nostro sistema naturale, visto che l'abbiamo già compromessa. Ciao Filippo, sì anche. Allora, Simone, non mi piace per niente il caldo, mi farebbe piacere fare un salto a Capo Nord. Bello. Bello, a parte che ora con questi periodi le navi da crociera, mannaggia, veramente, speriamo che non, cioè, adesso se ne parla veramente molto, no, di questo antivirus, di questa, veramente di questa possibile problematica, però l'OMS ci dice di stare tranquilli, che comunque sia è un fattore diverso rispetto al Covid-19, speriamo. Allora, c'è Marco che scrive: Simone, io ci ho lavorato a Dubai. Guarda, non è però il caldo che abbiamo noi, anche se sono 50 gradi, è un clima molto più asciutto. È l'umidità, è quella che di questi anticicloni africani che a noi veramente ci ammazzano. È prevista, lo dicevamo anche la scorsa settimana, con un'estate con dei forti temporali. Speriamo veramente che non faccia danni. Quindi, diciamo che una città del genere si potrebbe anche fare in Italia. Ciao Pamela, ciao dalla Sardegna, e poi dalla Calabria. Ciao Simone. Soprattutto al sud d'Italia, qua si inizia già a bollire da metà maggio. Una città del genere mi ci trasferirei subito. È perché non siamo molto abituati a questo clima, quindi sicuramente l'idea dei 27 gradi. Guardate, 27 gradi io li adoro, sono veramente l'eccezione. L'eccezione che conferma la regola per il sottoscritto, ve lo dico subito.

0: Ragazzi, andiamo e cambiando decisamente argomento, parliamo dell'antivirus. Ci risiamo, eccoci qua, nuovo, ho veramente già sentito questo virus, antivirus dei topi, è già stato isolato, pensate, nella metà degli anni 80. Ci trasferiamo nel sole 24 ore. Come abbiamo ormai scoperto nei mesi precedenti, questo virus è nato, appunto, il focolaio di quest'anno, praticamente in quella nave di crociera. Però non è che questo virus è nato così dal nulla. Si percepisce e si contagia tra i roditori. Quindi, questo che cosa accade? Leggendo l'articolo, che è molto raro, è differente dal Covid-19. È molto raro che comunque ci sia il contagio tra esseri umani. Pensate che nel mondo già durante gli anni precedenti i contagi erano 20, la media di 20 e 40. Questo è un po' quello che sta accadendo. Le case farmaceutiche già sono al lavoro, comunque sia per il vaccino, ma la popolazione a livello mondiale, secondo l'OMS, non è in pericolo. Questo tanto per dire. Molto così velocemente, non siamo una testata giornalistica di medici e quant'altro, questa è la notizia. I governi si stanno muovendo perché comunque sia, vuoi che non ci sia la pandemia? Speriamo di no. Non si parla né di pandemia, né di pericolo, né di null'altro. Questo è quello che dai mezzi di comunicazione compare. Allora, il nostro governo che dice facciamo un piano europeo, ok? Che va dal 2024 al 2028. Quindi capite perfettamente che questo virus già c'era, già esisteva. Quindi il documento strategico fondato che arriva a circa 3 anni dalla fine della fase acuta del Covid-19 per preparare l'Italia a future minacce, tanto per stare così in ottimismo. Ecco. Però, siccome siamo messi in questa, non parliamo neanche che ne so, di rinovirus, di altro, è antivirus e proviene, appunto, dicevamo, dai roditori e già esiste dalla metà degli anni Ottanta. Che cosa dice l'obiettivo, del governo? A differenza del passato, dove l'attenzione era quasi esclusiva sull'influenza, quindi il nuovo piano, adotta un abbraccio più ampio. È progettato, si legge testualmente, per rispondere a diverse tipologie di agenti patogeni e respiratori, con corrispondenze pandemiche con solo virus influenzali, ma anche altri virus, come ad esempio i coronavirus vari ed eventuali. Perché non se ne parla più? Ma non è che il coronavirus è sparito, è perché ci siamo vaccinati in tanti, c'è comunque la protezione, ma in realtà il coronavirus vive con noi e questo lo sapevamo. Bene. Allora, questo documento che cosa dice? La libertà individuale, perché uno degli aspetti più discussi riguardanti appunto il passato dei vari DPNR, il piano prevede che in casi di estrema necessità e basandosi su appunto evidenze scientifiche, possano essere adottate misure come limitazione dei movimenti, le cosiddette quarantene, la chiusura delle attività delle scuole, degli uffici e altro. Il documento specifica che però tali decisioni devono essere trasparenti e sostituite ovviamente da soliti quadri giuridici ed etici per bilanciare la tutela della salute pubblica con i diritti individuali. Sì. Amici, mi raccomando, proviamo a fidarci, fammi a fidarsi, come avrebbero detto a Roma, fammi a fidarsi. Beh, non è semplice, però, insomma, dai, ce la facciamo. Giuseppe, grazie per la linea, anche stamattina, 4, 9 giugno, qua su la nostra emittente radio televisiva preferita in syndication, l'appuntamento del gallo estivo di Simone in Tempo Zero Summer Live Competition torna ovviamente giovedì. Giovedì che è un 11, io ragazzi in matematica proprio zero come la farina. Veramente. Ci sentiamo giovedì, un abbraccio.
1: Chi è?
2: E che è sto? Un'invasione. Un'invasione di gatti.
1: Destruendo i gatti infernali.
2: Ma dicono che i gatti somigliano, che sono degli esseri infernali, effettivamente.
1: Noi sia i gattacci, sì, li sto istruendo tutti. Saranno tutti al mio servizio. Non senti che coretto che
2: Ma
1: c'è?
2: ci sono gatti da tutte le parti. Ma vedi un po' che gatti.
1: Ma tu non e come mi trasformo io anche quando faccio la gatta.
2: Come ti trasformi? E dimmi.
1: In una bella micciona. Qua senti la mia gatta.

0: Non capisco perché fanno cantare sta diavoletta, che insomma poi non è che insomma sia chissà che cosa. Come mai lei canta?
1: Oh, ma senti chi parla, lei che non ha voce,
0: io non so.
1: Lei che parla sempre calabrese, dopo 550 anni che è ammalata.
0: Ma io parlo sempre calabrese.
1: Sei calabrese.
0: Io mangio
1: calabrese.
0: L'anduia, parlo il calabrese.
1: Mo' l'anduia, sì, ma... Ah, giù, vedi, ecco perché devi andare a fare la scoloscopia, eh?
0: Che devo andare a fare? Ah.
1: Io te l'ho messo io il focherello da quelle parti.
0: Mi hai messo il fuoco nelle. No,
1: sì, in delle.
0: Vabbè, nel cuore. Sì, cucurucucu, Paloma.
1: Sì, ma questo. Tu non vedi un cassio, non vedi un cagnassio. Paloma, sì, tu non vedi un cassio di niente.
0: Sì, non vedo un cassio.
1: Io non tu non vedi niente. Un cassio di niente.
0: Io
1: eppure
0: mi
1: c'è
0: piace
1: tutto un mondo intorno.
0: Ma com'è questo?

0: questo mondo intorno a me.
1: Un Mattia, un bazar, tutto Mattia, una roba
0: è tutto un vasario.
1: No, ma tu è un bazar, è un, fondamentalmente il mondo è un bazar, no?
0: Un bazar. Sì, mondo, un bazar. Mattia bazar, mondo bazar, Mattia
1: sì,
0: bazar.
1: È tutto, c'è tutto un mondo intorno. Tu non vedi.
0: Un mondo orbo.
1: Ma orbo sarei tu, vediamo tutti perfettamente.
0: Però le sette diottrie ce le avete anche voi ogni tanto che vi scappano.
1: No, fermo, sette. Ma noi, dieci.
0: Sette fatto.
1: Facciamo sette fatto.
2: Ci trovassi solo sai.

0: Giorno che gira attorno alla diavoletta. Aiuto. Ci sfonda le orecchie. C'è Dennis che... Vabbè.
1: Allora, in questo mondo cosa c'è?
0: In questo mondo tutti prima o poi andiamo all'aldilà.
1: No, io vi porto tutti all'aldilà, prima sì. Vi frugo per benino.
0: Da prima ci...
1: Nell'anima, dentro l'anima.
0: Ci frughi? Ma cosa trovi? Cosa trovi dentro l'anima?
1: Ma guarda, ho trovato degli ovetti, dei cuginetti di campagna lì dentro. Tu non c'hai niente, perché tu l'anima non ce l'hai.
0: Ah, non c'ho l'anima io.
1: Ma va.

0: cugine.
1: un occhio cieco lì al posto dell'anima.
0: Infatti viene
1: Cosa
0: con la pioggia,
1: succede?
0: senti, con la pioggia arriva.
1: No, in realtà è una pioggia lavica questa qua.
0: Immaginavi,
1: sì, dai.
0: Cuscini di campagna, cugini di campagna.
1: I cuscini di campagna, i cuginetti.

0: L'anima, l'anima, l'anima, io l'anima ce l'ho io.
1: Ma che tu l'anima non ce l'hai,
0: Come non ce l'ho?
1: ma
0: Cioè?
1: il cuore tuo che cosa fa? Che rumore fa?
0: Il mio cuore fa tutun, tutun, tutun,
1: Non, no,
0: batte.
1: non è vero, io sento dic, dic,
0: Ah.
1: dic, dic.
0: Ah, fa
1: E
0: dic.
1: niente, sì, dic, dic.
0: E tu pensi che si
1: E
0: possa anche fermare?
1: non lo sa, per me. Io mi fermo qui.
0: Tu ti fermi qua, io
1: Sì,
0: invece
1: qui
0: va,
1: all'inferno, al bel cantuccio.
0: va. Ah.
1: Sì, miau.
0: Io vado avanti, miau gatto, non ho ancora sto gatto.

0: Io mi fermo qui e ci siamo fermati, cara diavoletta.
1: No, no, questo qui è uno sbaglione di primordine.
0: Come uno sbaglione?
1: Uno sbaglione.
0: Mattia. Come uno sbaglione? Cioè, io mi sono fermato, io mi fermo qui, uno sbaglione.
1: Ma tu sei un niente, sei nessuno, sei solo uno sbaglione.
0: Come
1: guarda.
0: Uno sbaglione? Io sono
1: ma sì, ma io con te non gioco più, non ho più voglia, io me ne sto qui all'inferno.
0: Al calduccio.
1: E sai che ti dico?
0: Che ti
1: dico? Io me ne andrei.
0: E vattene. Vattene,
1: vattin.
0: Ci si la prossima volta, dai.
1: Vai, vattene.
0: Vattene.
1: Vattene. Vattene. Vattene.

Questa mattina siamo romantici perché hanno detto che dobbiamo essere un po' romantici e allora andiamo con uno dei brani più belli di Claudio Baglioni, Questo piccolo grande amore.

emozioni qui, emozioni là, ma rimaniamo sempre in campo. Questa volta andiamo verso Napoli e parliamo di stelle, ovvero figli delle stelle. Alan Sorrenti.

0: Figli delle stelle, quest'anno è il 60° loro perché sono i grandi Pooh e qui avremo tanta voglia di lei, ma poi arriverà il saluto delle radio e arriverà Leonardo.
1: Mi dispiace.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, radio condizionata.

0: Visione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
1: Il martedì è di Leonardo, come vi dicevo prima, poco fa ho detto tra un po' arriva Leonardo. E allora Leonardo, oggi di che si parla questa mattina? Stamattina come intratteniamo i nostri ascoltatori con la musica italiana degli anni che furono? Perché ormai poi tu devi anche indovinarla, vabbè. Però questo è il nostro giochino che facciamo con te. Allora, dunque, di che parliamo oggi?
2: Buongiorno, innanzitutto buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Sì.
2: Oggi torniamo a parlare un po' delle nostre vitamine, quant'altro, cose similari. Oggi parleremo delle proteine, che non abbiamo ancora parlato se non in minima parte quando si parlava di aminoacidi.
1: Ecco.
2: Allora, è una cosa importantissima, perché le proteine sono, come dire, come se fossero dei mattoni di una casa, no? Cioè,
1: sì.
2: Se noi pensiamo, quando pensiamo alla casa, alla sua struttura, no? Il mattone costruisce la struttura della casa. Bene, anche nel nostro corpo ci sono questi mattoni, no? Che appunto sono se volessimo raffigurare le proteine. Ma c'è una differenza: mentre i mattoni di una casa stanno fermi, le proteine si muovono, no? Lavorano ogni secondo, no? Cioè, anche in questo momento che io e te parliamo, stanno lavorando e quindi consumano energia, eccetera. Diciamo che facciamo un piccolo excursus. Proteina, che cosa significa? Deriva dalla parola greca, credo che si chiami protos,
1: sì.
2: Che significa primo, di primaria importanza. Quindi si capisce bene che sono veramente di primaria importanza. E di che cosa, come dicevo prima, sono costituite da una catena, se vogliamo raffigurarla, e questa catena è composta di unità più piccole, che abbiamo già spiegato in un altro incontro, che sono i cosiddetti aminoacidi.
1: Sì.
2: Allora, che cosa sono gli aminoacidi? Allora, pensa un attimino, non so se ti viene in mente i vagoncini della Lego.
1: I trenini.
2: Ecco. I trenini, bravo, ecco, questo in un certo senso. E a che cosa servono, diciamo? Facciamo una cosa, a cosa servono lo vediamo
1: dopo il brano. Lo vediamo dopo il brano, eccolo qua.

0: Abbiamo ascoltato Leonardo, che cosa?
1: Allora, abbiamo introdotto il discorso, come dicevo, delle proteine, no?
0: Ma
1: E
0: prima
1: allora
0: abbiamo
1: abbiamo detto.
0: ascoltato un brano, abbiamo ascoltato,
1: Ah, giusto, giusto. Ma non mi hai fatto la domanda, quindi mi è
0: vabbè, ti è
1: passato.
0: passato di mente, vabbè.
1: Adesso, tra l'altro, mi è anche sfuggito chi è.
0: È un brano dei Santa Rosa che si
1: Santa
0: chiama
1: Rosa, Souvenir, mi hai fatto tornare indietro.
0: Souvenir,
1: No, ma
0: Souvenir.
1: sai perché questo
0: Perché?
1: brano mi riporta a tempi andati, molto andati. Vuol dire che c'ho un po' di età anch'io,
0: Ah,
1: dai,
0: va bene,
1: Giuseppe.
0: va bene. Ritorniamo
1: Allora,
0: allora a prima.
1: torniamo al nostro discorso. Parlavamo appunto delle proteine. Allora, che cosa servono? Allora, essenzialmente, quando uno pensa alle proteine, pensa essenzialmente ai muscoli. Effettivamente è vero. Sono importantissimi per i muscoli anche perché a lungo andare sai benissimo che la forza che ha un essere umano nel corso della propria vita ha delle variazioni, no? Quando abbiamo dai 20 ai 25 anni abbiamo il massimo della nostra forza, poi più ci avviciniamo all'età più adulta e si va incontro alla terza età. Diciamo che la forza diminuisce, una persona anziana non ha la stessa forza di un giovane, e questo perché è fisiologico e si può andare incontro anche a delle patologie come la sarcopenia, okay? Quindi è molto importante assumere proteine, ma questo magari lo vedremo fra un pochetto. Allora, dicevo, fra i principali abbiamo detto questo dei muscoli, però hanno anche una funzione riparatrice dei tessuti, per esempio non solo dei muscoli, della pelle, dei capelli e così via. Accelerano le reazioni enzimatiche, quindi le reazioni chimiche, vitali, che gestiscono praticamente quelle che gestiscono i messaggi nel nostro corpo, no? Come per esempio quando deve entrare in gioco l'insulina, eccetera, eccetera. Sono anche una funzione di difesa in un certo senso, trasportano l'ossigeno, diciamo, nel sangue, l'emoglobina, e costituiscono gli anticorpi del sistema immunitario, no? Del nostro sistema immunitario. Poi la qualità delle proteine è importante, no? Perché è importante? Diciamo che ci sono le cosiddette proteine nobili e quelle non. Diciamo
0: Meno
1: più,
0: nobili,
1: non possiamo, meno nobili, dai, chiamiamole così,
0: più
1: dai.
0: semplici.
1: Allora, quelle nobili comprendono essenzialmente, oltre tutti i 20 aminoacidi essenziali, ma essenzialmente i 9 aminoacidi essenziali. Ecco, anche questi qui, adesso vedremo un attimino perché sono importanti per il nostro corpo, sono importanti perché noi questi 9 aminoacidi essenziali non siamo in grado di produrli, quindi li dobbiamo
0: Prendere,
1: mangiare e
0: mangiare.
1: dopo vediamo dove li possiamo assimilare. Fra un po' magari ascoltiamo un'altra canzone.

0: E vediamo se hai riconosciuto questo brano, caro Leonardo, prima di ritornare.
1: Certo, questo anche qui mi hai fatto fare un discreto salto nel passato. Sono i Collage con Due ragazzi nel sole. Mamma mia, mi hai fatto quasi tornare all'età bambino.
0: Ragazzo, da ventenne, diciamo.
1: Ragazzo, dai.
0: Bene, ritorniamo
1: a questi nel sole.
0: Collage. Ritorniamo invece a questi 9 amminoacidi essenziali. Dove li possiamo trovare?
1: Appunto. Allora, come dicevo, non li produce il nostro organismo, quindi li dobbiamo introdurre. Essenzialmente gli aminoacidi si trovano in diverse fonti di alimentazione. Ci sono fonti di tipo animale, come per esempio carne. La carne, però l'uovo, cioè per esempio l'albume, c'è il tuorlo, eccetera, eccetera. Quindi sono molto ricchi di per esempio l'uovo è un elemento quasi completo, no? Viene molto volte demonizzato perché si diceva che fa aumentare il colesterolo. In realtà studi recenti hanno detto che non è proprio così, anzi questo è stato contrastato, questa versione. Quindi oggi certo non bisogna abusare di mangiare uova, però si può mangiare tranquillamente, no? Allora, dicevo, quelle di fonte animale, non solo le uova, il pesce, la carne, eccetera. Però molte volte, per esempio, quando mangiamo una bella bistecca, noi ci piace perché è buona, diciamo, sì, no? Però non contiene solo le proteine, magari contiene
0: dei grassi
1: saturi, e che quindi non fanno bene al nostro organismo. Quindi bisogna magari selezionare della carne magra, o comunque eventualmente avvalerci anche di integratori, che ce ne sono tanti e diversi, e che possono aiutarci in questa funzione.
0: Cioè gli integratori che aiutano a distruggere i grassi praticamente?
1: No, prendiamo il succo, cioè nel senso che se io ho bisogno di i 9 aminoacidi essenziali prendo solo quelli. Se io mangio la bistecca, oltre a prendere i 9 aminoacidi essenziali, magari assumo del grasso. Quindi l'integratore mi dà solo l'aminoacido puro, metto nel
0: solo
1: nostro corpo.
0: Ti dà solo la bistecca praticamente. Ti dà solo la bistecca.
1: La bistecca magra, dai, diciamo così. Ok? Quindi poi va bene mangiare anche carne, tipo carni bianche. Anche, no? Per esempio pollo, tacchino, oppure dei formaggi magri, no? Anche questi fanno. Ecco, certo che se io mangio un bel formaggio stagionato mi dà molto gusto, però ovviamente è ricco anche di grassi saturi, quindi
0: ecco.
1: Questo è il problema. Sai, le cose buone molte volte poi fanno male, no? Non sempre, non è sempre così, però si può risolvere il problema e fare una bella dieta mangiando un po' di tutto, varia, e poter assumere i nostri aminoacidi. Ma poi ci sono quelli di fonte vegetale, che magari adesso li vediamo, no? Magari
0: sì,
1: nel prossimo pacchetto
0: li vediamo dopo il prossimo brano.

0: e vediamo l'ultimo quiz di oggi. Qual era questo brano, caro Leonardo?
1: Piccolo uomo, effettivamente ci sono molti piccoli uomini oggi in questo mondo. Mia Martini, purtroppo la nostra categoria non si difende molto bene, purtroppo
0: in tante situazioni. Così. Ritorniamo alla nostra chiacchierata e ai nostri
1: Dicevamo delle dove come riempire il nostro piatto, perché abbiamo detto che alcuni aminoacidi essenziali, cioè alcuni, tutti gli aminoacidi essenziali non li produce il nostro corpo, ma li dobbiamo assumere con l'alimentazione. Abbiamo visto la carne, non solo la carne, le uova, il pesce, sono tutte fonti di aminoacidi essenziali, però con l'inconveniente che si possono mangiare anche dei grassi magari saturi, che quindi non fanno bene al nostro organismo. Ma per chi non piace la carne le fonti animali, diciamo, c'è la fonte vegetale, e quindi però qui abbiamo i legumi, che ovviamente fanno la parte, come dire, del leone, no?
0: Sì.
1: Questi sono ricchi di aminoacidi, ma per esempio ne manca uno, che è la metionina, nomi difficili, però non è che dobbiamo ricordare, però diciamo che ci manca un aminoacido. Ecco, io per esempio, se faccio una bella pasta con i fagioli, che è buonissima, anche fredda, adesso che è caldo, ma d'estate è buonissima la pasta e fagioli. Poi sai che la mia funzione, io sono un cuoco, quindi io mi guardo bene dentro queste cose, ma non solo, faccio la pasta, magari posso farci un bel riso, una pasta integrale, del farro, no?
0: Sì.
1: Queste hanno la metionina, come abbiamo detto prima, ma mancano della lisina, che invece contiene il legume. Quindi se io faccio una combinazione, è veramente una combinazione eccezionale questa. Prendo tutti e due, ho un pasto completo con gli aminoacidi. Ecco, devo fare solo attenzione, perché questo è importantissimo, a non eccedere poi nei carboidrati. Perché i carboidrati poi, ecco perché dico di mangiare riso integrale, pasta integrale, farro, perché ovviamente hanno un indice glicemico più basso della pasta tradizionale o del riso tradizionale, no? Perché l'aumento, come si dice, dell'assunzione dei carboidrati aumenta il picco glicemico, quindi fa intervenire poi il pancreas, che emette insulina, e quindi c'è tutto un sistema. Magari questo lo potremo vedere poi un'altra volta. Quindi avere un'alimentazione bilanciata soprattutto è fondamentale per mantenere la nostra salute muscolare. Dicevo, è importantissima perché, caro Giuseppe, per un semplice motivo che, come dicevo all'inizio, poi in età adulta, ma molto adulta, possiamo andare incontro a una riduzione, non che possiamo, ci andiamo sicuramente incontro a una riduzione notevole della nostra massa muscolare, e quindi l'assunzione delle proteine, soprattutto dei nuovi amminoacidi essenziali, non è che elimina il problema, perché ovviamente è una cosa che noi non possiamo eliminare, no? Perché fa parte della natura umana, no? È così, però possiamo contrastare questa perdita di massa muscolare, e quindi ridurre il problema della sarcopenia, che per le persone anziane sta diventando un problema molto serio, perché fra questo poi si può introdurre la problematica, diciamo, della fragilità delle ossa, e quindi diventa un problema per la mobilità. Ecco, quindi avere una corretta alimentazione bilanciata è fondamentale, Giuseppe, e quindi le proteine fanno la parte da leone, perché sono il nostro mattone della nostra struttura. Quindi avere una buona alimentazione è come dire avere delle buone fondamenta dal punto di vista scheletrico del nostro organismo.
0: Bene,
1: ecco, io dico che per oggi
0: siamo a cavallo,
1: fatto anche la nostra parte. Siamo a cavallo,
0: sì,
1: caro Giuseppe.
0: E adesso, quindi, essendo a cavallo, manderemo un brano di Roberto Vecchioni che si intitola Samar
1: Canda qua. Ma oggi, Giuseppe, mi hai fatto tornare veramente indietro, ma è fantastico, grande Giuseppe.
0: Grazie, quello che dice oh cavallo, alla prossima settimana. Ciao Leonardo.
1: Ciao.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

0: lunedì al venerdì dalle ore 4.30 alle 7 non è mai troppo presto. Un programma di Giuseppe Cesena.
1: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitan Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie.

paperone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

carabinieris lo permette lì. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po' tu puoi vedere crescere anche gli alberi, e fra il corbezzolo ed il mirto fiorir le supercarceri.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

andare a salire sul disco bus. Il mio staff è composto dalla copilota Roberta, dalle hostess di bordo Patrizia Daniela e da remoto dall'ingegnere del suono Toto, e siccome i miei viaggi sono legati al superamento delle frontiere, non solo quelle geografiche ma soprattutto quelle della mente, diamo il via ufficialmente al nostro itinerario dell'immaginazione con i Sally Shapiro. Sono l'autista Kiko Leca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

avete già iniziato ad ammirare i primi panorami che stiamo incrociando, è però altrettanto interessante ascoltare le curiosità e le notizie sugli artisti che propongo per farveli conoscere meglio. Perciò partiamo col duo Sally Shapiro, dietro il cui nome si cela il produttore e compositore svedese Jörgen Ovenbjörg, mente di questo progetto neo-italo-disco, e la cantante che resta volutamente anonima perché per sua ammissione troppo timida per registrare un videoclip o esibirsi dal vivo. Pare sia una romanticona che balla tutta la notte nelle piccole discoteche e cammina al chiaro di luna pensando alle sue storie d'amore. A proposito, avete inaugurato col loro brano dal titolo Rant il mio dancing itinerante realizzato ribulonando la selleria a spari finestroni per creare al centro del corridoio un più vasto spazio pestabile, e ne sono lieto. Ora, siccome il mio obiettivo è quello di farvi ascoltare belle sonorità con un ventaglio comprendente dagli anni 70 ad oggi, ballatevi anche gli Hughes Corporation, ancora ben saliti sull'autobus turistico musicale guidato da Kiko Lecca.

Rock the Bolt, canzone del trio americano Hughes Corporation, fu scritta da Wally Holmes. Inizialmente sembrava che sarebbe stato un flop, dato che passarono mesi senza alcuna programmazione radiofonica né vendite significative. Solo quando la canzone divenne un successo disco a New York, le radio Top 14 finalmente lo iniziarono a trasmettere, portandolo ad entrare nella Hot 100 e a scalare la classifica fino al primo posto negli States, ma raggiunse anche la Top 10 nel Regno Unito. Disco d'oro, alcuni esperti la proclamano la prima canzone disco a raggiungere la numero 1 nella Billboard Hot 100, mentre altri attribuiscono questo primato a Love's Theme della Love Unlimited Orchestra o a The Sound of Philadelphia dei Mother, Father, Sister and Brothers, entrambi successi del 74. Si prosegue lenti ma continui con i Rurals. Ancora buon viaggio dal vostro Chicco Lecca, un po' autista, un po' disc jockey.

0: in pieno stile Deep House, New Jazz, No Power e il bel branetozzo dei Rurals. Trio ben coeso formato dai DJ e producer Andy Compton, Brazil, e dalla vocalist Mary Twick. Dal 94 perfezionano uno stile unico che unisce elementi live a ritmi incalzanti di musica elettronica che producono direttamente dal loro rifugio in campagna, dove si rinchiudono per allontanarsi da elementi di disturbo vari. Poco o niente conosciuti nel nostro bel paese, vedrò prossimamente di setacciare altri loro brani per farveli apprezzare maggiormente. Continuiamo con un grande classico di John Amos Redding. State viaggiando sul disco bus condotto dal sottoscritto, che si scrive Kikoleka, ma si legge Mitica Dance.
1: Yep, he's planning another project. So, this Father's Day at Lowe's, tap into free gifts for dad. Get a free select Craftsman power tool when you buy a Craftsman V20 charger with 2 amp hour and 4 amp hour batteries. Plus, get a free DeWalt power tool when you buy a select 20 volt max XR 4 amp hour battery kit. Dad knows our best lineup is here at Lowe's. Valid through 7/14 while supplies last. Selection varies by location.

0: Drop the Pilot, scritta e interpretata dalla cantautrice inglese Joan Amor Trading, è stata pubblicata dalla AM Records a febbraio 83 come singolo principale del loro ottavo album da studio The K. Il brano raggiunse primissime posizioni nella classifica dei singoli del Regno Unito e trascorse un totale di 10 settimane nella Top 40. Trionfò anche in Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, fino ad entrare di diritto nella Billboard Hot 100 statunitense. Se volete leggere le recensioni dei migliori DJ, delle migliori radio di quel periodo, frugate in rete. Rientriamo nel recente insieme alla coppiata Winta e Liora Twenty, che ci accompagneranno fino alla prima delle due fermate più gradite da voi passeggeri, quella del caffè. Degustatelo con calma per apprezzarne maggiormente l'aroma. Il conducente Chico Lecca vi augura buon coffee break.
1: Hey baby, I know it's late, but I wanna say something to you. You know, sometimes life is unfair. We have good times or bad times. But you know that when bad times comes, I'm gonna stay silent to avoid making it worse. I know you'll say, it makes no sense and communication is the key. And you're right, baby. I don't want to fight with you, honey, 'cause

di questa strana coppia composta da Winter Ephraim Negasi e Laiora Twaini. Si sa con certezza che la prima è una musicista norvegese di R&B originaria di Oslo, ma della seconda non ci sono prove certe che sia un'artista umana. Comunque sia, anche se generato dall'intelligenza artificiale, questo pezzo è assolutamente fantastico ed è stato un piacere impiegarlo come sottofondo per la nostra pausa caffè. Caffè che ci è stato offerto dalla banconiera Zoe. Con bricola di furfanti, fra pochissimo il conducente Chico Leca seguiterà il cammino musical turistico dopo il rimbombante colpo di clacson che vi richiamerà a bordo insieme a Cyndi Lauper e sarete ancora in Magical Mystery Tour. Let's go.

Dopo la rinvigorente pausa caffè siamo ripartiti come anticipato con Cyndi Lauper e la Time After Time, canzone tratta dal suo album di debutto in studio She's So Unusual dell'83. Dopo aver ricevuto recensioni positive dalla critica musicale, con molti che hanno elogiato la canzone etichettandola d'amore, solida e memorabile, è stata anche nominata uno dei più grandi brani pop di tutti i tempi da molti media, fra cui Rolling Stones, Nervi e MTV. La nomination al Grammy Award per canzone dell'anno era quindi più che dovuta. Proseguiamo con Eva. State errando sull'autobus discoteca guidato dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca ma si legge Gran Bella Dance.

Eva è un'altra artista poco, anzi zero conosciuta in Italia, ma molto apprezzata nei paesi francofoni. Nel 2025 firma Fumée Blanche, album dal quale ho estratto questa bottega. Vero e proprio ego trip fédérateur che gli psicologi potrebbero tradurre in viaggio dell'ego unificante. Un'energia festosa che celebra il potere delle ragazze e la fiducia in sé. Tra pop e banger urbain il morso si impone immediatamente. La bella francesina cede il passo a John Wade. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Chicco Leca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

con la memorabile Missing You siamo rientrati nella regola dell'alternanza che impone, dopo un brano del recente, di passare ad uno del passato. Pubblicata nel giugno 84 come singolo principale del suo secondo album No Breaks, raggiunse il primo posto nella classifica statunitense Billboard Album Rock Tracks e nella Billboard Hot 100, nonché il nono posto nella classifica britannica dei singoli. Era logico, quindi, che fosse candidata al Grammy Award dell'85 come miglior interpretazione vocale pop maschile. Vi ricordo le emittenti che consentono ad ascoltare in ogni angolo del mondo voi siate le nostre passeggiate musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villaurbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzo, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che congiunte ci rinviano in FM nei loro distretti a favore degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Leca, Chico scritto K-I-K-O, avrete la lista dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio prediletta. Torniamo al recente con Joe Passiello.

Sono sicuro che anche di Joe Pacielo sapete ben poco ed è per questo che ci sono io ad informarvi tra un panorama e l'altro della nostra bella gitarella fuoriporta. Non è uno sbarbatello e, malgrado abbia quasi 20 anni di carriera e sia uno dei DJ e produttori più talentuosi e rispettati della scena house, tanto da essere citato per 2 anni consecutivi nella top 100 dei migliori DJ e produttori, è poco o niente conosciuto in Italia se non negli ambienti di nicchia. Sarà mia premura a proporvi altri suoi brani, ma per adesso sono felice che me l'abbiate apprezzato con Monte Carlo Bay. Altro salto nel passato con i Tears for Fears. Questo è il Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Everybody Wants to Rule the World, canzone del gruppo pop rock inglese Tears for Fears, pubblicata a marzo 85, è sicuramente uno dei loro bigliettini da visita col quale hanno spaccato in tutto il mondo. Brano dichiaratamente new wave e synth pop, descrive il desiderio umano di controllo e potere e si concentra su temi di corruzione. La curiosità è questa: in quest'ultimo periodo i Tears for Fears hanno affermato che, siccome i temi di guerra fredda e non solo sono altrettanto toccanti come lo erano quando l'avevano scritta, hanno ripreso in esame la canzone e il suo messaggio con una piccola variazione. Mentre allora si trattava di Stati Uniti e Russia, ora la preoccupazione è più rivolta a Stati Uniti, Corea del Nord e, per non farci mancare niente, anche Cina. Andiamo avanti con i Groove Master. Siete ancora in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Peanut Boogie è il bel motivazzo che ho estrapolato dall'ormai importante discografia del DJ e produttore Groovemaster bulgaro, per la precisione di Sofia. Infiamma le piste con i suoi ritmi contagiosi e le sue sonorità coinvolgenti, con una miscela unica di disco, house e funk, con la quale si è ritagliato uno spazio tutto suo nella scena della musica elettronica. Avete apprezzato anche lui sulla mia pista da ballo itinerante. Scalpestrate e ribelli, gli Ohio Players ci accompagneranno fino ad una incantevole terrazza panoramica a ridosso della quale il conducente Kiko Leka posteggerà il lungo autobus.

però, sebbene questi musicisti di Dayton si siano formati alla fine degli anni 50 come gruppo di supporto, hanno ottenuto il loro primo singolo in classifica nel 68 e, solo dopo oltre un decennio d'attività, raggiunsero il vero successo sia a livello creativo che commerciale. Che gavetta, ragazzi, altro che i talent show di oggi. Affascinanti passeggeri e gentili passeggeri, il guidatore Chico Leca from Battibaleno proseguirà l'itinerario musical turistico insieme ad Isaac Hayes e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

era da tempo che volevo proporvi questo storico, mitico brano, ma non trovavo mai il giusto contesto. Ora però, usandolo per la ripartenza, dopo la veloce sosta, gli ho dato il meritato risalto che è stato da voi subito condiviso. La dimostrazione me l'avete data nel momento in cui, risalendo sul mio disco basso, vi siete fiondati in pista a ballarlo. Sto parlando della colonna sonora di Shaft, del cantante, tastierista, produttore, compositore e attore statunitense Isaac Lee Hayes, questo è il nome per intero, con la quale raggiunse il massimo successo come artista solista nel 71, tanto che poi venne inserito come interprete nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2002. Tirami innanzi con i Jungle, ben risaliti sulla mia discoteca itinerante da Kiko Lake, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

I Jungle, gruppo inglese la cui musica è un funk mid-tempo stile anni 70, in cui fanno capolino percussioni tropicali, rumori della fauna selvatica, guaiti in falsetto, colate psichedeliche e bassi, vennero fondati nel 2013 da Tom McFarland e Josh Lloyd Watson, amici da quando avevano 9 anni d'età, che avevano un unico desiderio, che l'autentico e onesto legame d'amicizia creasse uno spirito di squadra da diventare un collettivo. Ci riuscirono, passando da duo a formazione di ben 7 membri. Me li avete ballati con Candle Flame, estratta dall'album Volcano, che per l'occasione è stata remixata dal DJ Opolopo. Vi sarete accorti che sto rispettando la regola dell'alternanza, passando da un brano storico ad uno del recente e viceversa, quindi ora il testimone lo cedo a James Brown. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Come sempre succede quando propongo un artista ultranoto, non perdo e non faccio perdere tempo dandovi notizie che già conoscete, quindi faccio così anche col mitico, nel suo caso non basterebbe una puntata, James Brown e la sua Get Up, I Feel Like Being Sex. È la volta di Kate Sweet, col quale dal 69 ci avvicineremo all'87. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

qualche informazione su Kate Douglas Sweet vi è dovuta. Cantante, cantautore, produttore, conduttore radiofonico statunitense, figura di spicco del movimento musicale New Jack Swing, è noto per una serie di successi spalmati ad oggi, ma considerate che è ancora in attività, in 13 album da solista e 2 come membro del supergruppo R&B LSG, acronimo che deriva dalla prima lettera del cognome dei tre artisti fondatori, Levert, Sweet e Jill. Palla ceduta Joe Tex. Siete sempre col sottoscritto, che si scrive Chicoleca ma si legge Storiche Sonorità. Sì.

Joe Tex è lo pseudonimo di Joseph Harrington Jr., cantante, compositore soul e rapper afroamericano, molto noto nei decenni 60-70. Il suo stile, per cui a volte sembrava parlare più che cantare i suoi testi, ha dato il via a quel genere che lui per primo chiamò rap, aprendo il moderno e diffuso filone musicale. Me l'avete ben gradito con Ain't Gonna Bump No More del 76. Mie incantevoli passeggere e miei affascinanti passeggeri, Gabriel Carrera ci scorterà fino alla seconda sosta più gradita da voi, quella dell'aperitivo, allacciata alla pausa più sentimental del Magical Mystery Tour, nella quale avrete modo di ballare delicatamente abbracciati questa piacevole armonia. Dunque, buon drink moment and relax time dal vostro Chico Lecca.

Esta noche è il bel branetozzo dell'artista spagnolo Gabriel Carrera, che ha accompagnato il Romantic Moment, nel quale, l'ho notato, vi siete affiatati maggiormente, e chissà che non sia nato qualcosa di importante fra due di voi. Gli altri hanno piacevolmente ballato tête à tête, ma hanno anche apprezzato il rinfresco offerto da Victor, nostro barman e gestore del punto di ristoro che ci ha accolti. Vagabondi del mio pullman, l'autista Chico Leca, dopo i tuonanti squilli di trombe, porterà avanti il percorso musicale Citaiuolo con Johnny Bristol. A fra dopo.

Con questa bella canzone abbiamo intrapreso l'ultima fetta di percorso. Parlo della Hang On In Fear Baby, scritta dal musicista americano Johnny Bristol e arrangiata dal pianista, produttore discografico, cantautore anch'egli statunitense, Hild Brown Barnum, che molti ricordano come attore bambino di molti film. Aveva iniziato a soli 4 anni dopo aver vinto un concorso nazionale per giovanissimi talenti. Pubblicata nel 1974 dalla Metro-Goldwyn-Mayer Records, raggiunse l'ottavo posto della US Hot 100 e il secondo nella US Billboard R&B, ma oltrepassò pure l'oceano e nella UK Single Chart arrivò al terzo. Proseguite i balletti sulla pista al centro del corridoio del mio Dancing Pullman anche con il terzetto Kevin McKay, Dwayne Motley, Kelly Say. Ben risaliti dal vostro Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Questo ritmatissimo brano ci è stato proposto da un interessante terzetto composto uno dal produttore Kevin McKay in corsa dai primi anni 90, che col suo impegno rilanciò nel 2011 la Glasgow Underground, riportando l'etichetta ai vertici delle classifiche house sia con le sue produzioni sia con uscite di importanti artisti. 2 dal DJ Dawayne Muttley. 3 dalla pluripremiata cantautrice, attrice, comica e drammaturga Kelly Ann Smith, in arte Kelly Say. Sono lieto che me li abbiate ben graditi con Somebody to Love. Torniamo indietro nel tempo insieme ai Sequel. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lake.

I'm Over You è una canzone del duo Sequel, composto dalla cantante e attrice Angie Vollaro e dalla cantautrice e cantante Maria Christensen. Quest'ultima spazia tra diversi generi musicali, fra i quali pop, dance, country e canzoni natalizie. Tratta dal loro album di debutto dell'88, che porta il nome della formazione, non ho trovato altre notizie perché questo è stato il loro unico album. Ora, sempre nel rispetto della regola dell'alternanza, da un brano del passato ad uno del recente, eccovi Massianello e Pietro. State sempre girellando sull'autobus discoteca guidato da Chico Leca e siete sempre in Magical Mystery Tour.

Bailando, in chiave spagnoleggiante, e il trascinante motivo propostoci dalla coppiata Massianello e Pietro. Il primo, Massianello, è un DJ e produttore colombiano, creatore di grandi successi elettro, amante e pioniere di suoni con impronta afro e latino. Il secondo, Pietro Pizzorni, DJ e produttore con chiare origini italiane ma cresciuto negli Stati Uniti, è noto per la sua energia elettrizzante e la dedizione senza compromessi alle tendenze afro house. Questa loro condivisione musicale ce l'hanno dimostrata col brano In Dissolvenza. Torniamo al passato con gli Onward International. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

questo interessante Brane Tolso ci ha riportato nell'83 grazie agli Onward International, gruppo acid jazz britannico attivo negli anni 80, con un bel collettivo d'artisti capitanati dai musicisti David Bitelli e Roberto Pla, noti per l'album Foot in the Door, dal quale ho estratto il motivo che ha dato titolo al suddetto. Cari, siamo entrati nel rettilineo che ci porterà in stazione centrale, ma voglio chiudere in bellezza la nostra vagabondata odierna con un grande classico. Questo, il conducente Chico Leca consiglia di prepararvi per l'arrivo.

0: Che dire oltre di questo gruppo americano fondato nel 73 a Daly in Florida? Nei decenni passati hanno avuto diversi cambi di membri e rimpasti, ma sono ancora in attività. Quanto ci hanno fatto e ancora continuano a farci ballare con i loro tanti brani funk, R&B e disco di grande successo. Parlo della Casey and Sunshine Band, che per l'occasione hanno proposto That's the Way I Like It, con la quale siamo giunti al capolinea. Ed eccoci al gran finale. Salutano le guide turistiche Patrizia e Daniela, la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto, che vi ricordano, se volete mantenere il contatto con noi anche a Pullman in garage, cercate in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete seguiti e una volta identificata messaggiateci. In partenza dissi, i miei viaggi sono legati al superamento delle frontiere, non solo quelle geografiche, ma soprattutto quelle della mente. In conclusione, per sostenere il succitato pensiero, sostengo: non smettete mai d'esplorare, perché alla fine di tutto il vostro andare ritornerete al punto di partenza per conoscerlo come se fosse la prima volta. Questo Magical Mystery Tour finisce ora. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Leka.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

meraviglia, comunità. Quando si impara la strada non li tiene più nessuno.

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario.

0: viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, bentornati ad una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta, e dopo il grande successo raccolto con la puntata dedicata a Riccardo Cocciante, torno in viaggio dentro le vie della discografia italiana, quella indipendente, quella libera. Non poteva mancare un appuntamento, un colosso, una bandiera, un manifesto di quella vera musica indipendente. In questa puntata busso alla porta della Tempesta Dischi.
3: Ciao, sono Enrico Molteni della Tempesta e seguo la Tempesta da quando c'è, sono passati ormai 25-26 anni e abbiamo prodotto tantissima musica, abbiamo sempre cercato di avere uno spirito indipendente e alternativo, anche se alternativo è una parola che è andata un po' in disuso e oggi è cambiato un po' tutto, però continuiamo a fare musica, continuiamo a seguire le nostre idee, fare cose che ci piacciono. E quest'anno abbiamo già pubblicato parecchi dischi, stiamo pubblicando alcuni singoli di Pierpaolo Capovilla, il disco nuovo dei Cacao Mental, abbiamo pubblicato il disco dei Sic Tamburo, il disco di Paolo Baldini con Empress Sativa, musica reggae di alta qualità, e siamo molto soddisfatti, abbiamo sempre cose in cantiere e la Tempesta si muove veloce. Io cerco a questo punto di starle dietro, siamo in tantissimi artisti coinvolti ed è sempre una gioia per me, insomma, stare in questo mondo lo considero una fortuna e la musica continua a nutrirmi, così come quando ero ragazzino ed ero innamorato dei dischi, continuo ad esserlo oggi.
4: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
5: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al...

0: voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, mettiamoci comodi, si parte per una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco puntuale come ogni settimana da questa parte del microfono che vi saluta. Altra grande puntata monografica questa in

0: significherà mettiamoci comodi, ha anche tanto suono attratto da contaminazioni extra europee. E poi i grandi classici che qui vengono rivisti a nuova forma, ma anche inediti e tantissime collaborazioni che non sto qui ad elencare. E penso che questo disco di Tosca sia forse uno dei suoi dischi più grandi, forse più importanti. L'intervista completa campeggia sulle pagine di Raro Più di questo mese di giugno. Non perdo altro tempo. Che grande piacere incontrarti, conoscerti, parlarti. Ciao Tosca, benvenuta.
1: Ciao, tanto piacere.
0: Ciao, che piacere davvero grande. E, innanzitutto, come stai?
1: Bene, tutto bene.
0: Sai che
1: un po' frullata, ma bene.
0: Immagino, che bellissimo questo disco, delicato, elegante. Io vorrei prima partire lanciandoti una serie di impressioni, che vediamo che ne pensi. A me arriva fortissima questa, la tua voce e il suono anche, ma soprattutto ovviamente parlando con te, della tua voce dimostra quanto sia prezioso il silenzio, le intercapedini tra una parola e l'altra.
1: Scusa se rido.
0: No, e credo che sia importante, tra l'altro, tra una nota e l'altra, lo spazio, lasciare respirare, sì. Non so, ha senso per te dirti?
1: Sì, no, ha senso.
0: Penso che sia un punto di arrivo per una cantante, credo, arrivare a questo.
1: Il silenzio, nel senso, una, tu parli, no, ho riso.
0: Beh, il contrasto era forte.
1: Certo. No, infatti ho riso per quello. Il silenzio è qualche cosa di prezioso, nel senso che, per esempio, io tendo a non riempire mai. Questa è una cosa che ho sempre avuto come caratteristica, no? Perché di solito tra una nota e l'altra, molti cantanti hanno paura del silenzio,
0: sì,
1: o della sospensione, no? Perché comunque la sospensione implica il fatto che si capisce se tu hai preso il pubblico o no, perché poi alla,
0: certo,
1: fine il silenzio rappresenta quello. E io invece, ecco, è proprio una cosa che mi piace, perché lì capisco se ti ho in qualche maniera preso oppure no.
0: È come se, se smettessi di badare alla tecnica e pensassi più, no, alle parole.
1: La tecnica è un po' come quando giochi a tennis, insomma, fai il dritto, il rovescio, la battuta,
0: sì.
1: Quando giochi a pallavolo poi non è che pensi più alla tecnica, ma pensi al tuo risultato, no? In,
0: certo,
1: questo caso,
0: certo,
1: il mio risultato è l'emozione.
0: Certo.
1: E io quello voglio raggiungere e cerco di raggiungerlo nella maniera, non so neanche come si fa, non è che c'è un modo per farlo, lo fai e basta,
0: certo.
1: Ecco, questo è un po' come, credo che mo adesso senza far paragoni, però un po' come Sinner, non è che
0: certo.
1: Cioè, quelle sono cose che ti vengono naturali, no?
0: Certo
1: ti viene di girare la palla in quella maniera, ma non è perché in quel momento stai pensando di girare la palla, e che fai quello che reputi giusto fare,
0: vero?
1: Quindi io credo che appunto ci sia un modo di pensare, un modo di approcciare all'emozione che, coniugato alla tua parte tecnica, poi ti porta da qualche parte. Questo è quello che io penso.
0: Mi piaceva l'espressione di qualcuno che diceva che forse tutto questo arriva con l'esperienza, con il tempo, quando la voce comincia ad avere delle rughe, no? Penso ad esempio ad Ornella Vanoni, che troviamo in questo disco, che voce ha oggi, sì, più di ieri, insomma.
1: Credo che noi siamo il nostro vissuto, no? Quindi,
0: certo,
1: anche la nostra voce si increspa con il nostro vissuto, come un'espressione del nostro intimo, la,
0: certo,
1: voce,
0: certo,
1: e quindi si porta dietro. Poi addirittura ci sono anche delle cose tecniche, no? Per esempio, c'è chi, quando ti insegna a cantare, ti dice di pensare come se tu fossi

0: un corpo del sassofono.
1: Mm.
0: E quindi quando
1: Bello.
0: Tu tiri fuori la tua voce, quella parte che va dalla tua pancia, quindi dal tuo emozionale, che passa per il cuore, che passa per lo stomaco, che poi viene codificato con la testa, se tu credi in qualche cosa di non veramente tecnico, ma di qualcosa che si congiunge al tecnico, ci sta. Ci sta che tu ti porti su tutta la tua emozione che poi diventa voce.
1: Bello.
0: Quindi bello. Io non lo so che cos'è, ho sempre utilizzato il canto per comunicare, quindi molto probabilmente è normale che adesso, essendo una signora, comunico in un'altra maniera di quando avevo 30 anni. Cioè, comunque noi portiamo in scena o facciamo delle opere che sono lo specchio di quello che noi siamo.
1: Certo.
0: E quindi non è che io non credo nelle cose a tavolino, non ci ho mai creduto, non mi interessano, credo che siano solo perdite di tempo per fare fama e soldi, ma insomma poi questo mestiere devi decidere perché lo vuoi fare. Insomma, io appartengo a quella generazione che lo fa per necessità
1: e si sente,
0: non perché per status. Quindi certo, ecco, questo è il mio modo di essere.
1: Ed entriamoci dentro questo disco che si apre citando la Tosca, ma poi ci arriviamo, anzi scelgo questo passaggio proprio per chiudere la chiacchierata. Primavera, primo brano potentissimo. Io amo sempre correre a latere delle cose, mi chiedo che rapporto ha Tosca con la memoria, con le radici, con la storia sua personale.
0: La memoria per me, se intendi le radici, sono fondamentali. Se io non sono riuscita in qualche maniera a saltare, parlo di me come persona, verso dei mondi più ampi, non sono riuscita a farlo fino a che non ho avuto una stazzatura artistica che mi permettesse di essere forte e mi permettesse di non avere paura. Cioè, sapere chi sei stato è qualche cosa che ti fa andare avanti in una maniera libera, no?
1: Sì.
0: Quindi la memoria per me è fondamentale per andare avanti, nel senso, non c'è futuro se non sai il tuo passato.
1: Esatto.
0: E quindi è una cosa molto importante, per me è fondamentale. Naturalmente Primavera è più che memoria, è proprio la mia storia, è la storia di quando una cosa finisce, è la storia di dover fare i conti con un'assenza, che sia un'assenza importante come una mancanza di qualcuno, ma può essere un'assenza anche di un rapporto finito e quindi di dover fare i conti con la propria vita. E questa è una canzone che amo moltissimo, anche perché è il cuore di questo progetto. Infatti ho aperto il disco con questa canzone.
1: E quante immagini meravigliose canti, e qui la penna di Pacifico si è mossa egregiamente. Questo temporale che diventa un gigantesco armadio, che la vita Tosca ci sta insegnando che in fondo non serve sempre capirsi.
0: Purtroppo non dipende da te.
1: Certo.
0: Non dipende solo da te, perché purtroppo i rapporti si fanno in due, e quindi tu puoi semplicemente fare pace con te stesso. Io tante volte mi sono colpevolizzata,
1: certo.
0: Ma se cioè, il rapporto è: io cerco di comunicare con te, ma tu devi farmi entrare, e viceversa.
1: Bello.
0: Quindi non, delle volte appunto serve solamente fare pace, serve fare pace con qualcosa che non riguarda solo te. Primavera è questo, è il fare pace.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: E questa era Primavera, brano che apre il nuovo disco di Tosca. Torniamo con lei in questa puntata monografica del Trans Europe Express, torniamo con Tosca. Ornella Vanoni, altra grande anima di questo disco, Per un'amica, questo è il titolo di una canzone che custodisce altre immagini molto potenti, molto belle. Come nel mio nido di cemento faccio nascere dei fiori, che peccato che si veda così poco dal di fuori. E da questa frase prendo spunto per chiederti che il mestiere di un artista, Tosca, serva anche e soprattutto a questo, a far vedere questo giardino di fiori dal di fuori.
2: Noi abbiamo questo privilegio, poi dipende sempre da te, da che tipo di artista sei, perché c'è

0: un modo di essere artisti in superficie e quindi dentro non entri, e poi ci sono invece degli artisti che sono a nervi scoperti.
1: Certo.
0: Quindi, ma lì è più un discorso legato alla vita, di quando tu prendi tante fregature e quindi tu hai un nido di cemento, no? Sei piccola, fai nascere dei fiori, ma non si vedono perché sono dentro, hai paura a far vedere le cose. E quindi lo sa solamente la persona a te più vicina che ci sono dei fiori là dentro, agli altri non glielo fai
1: Certo,
0: vedere. Siccome si parla di due amiche, di quello si parla. E questa è una canzone che io ho adottato di Ornella, perché Ornella aveva questa lista di orfanelle, mi chiamava così, che erano queste canzoni che voleva far vivere ancora, perché per lei non avevano avuto il giusto risalto, il giusto successo. E io ho accettato questa cosa con infinito piacere, perché figurati la stima
1: certo,
0: reciproca, perché
1: immagino.
0: poi ho scoperto che era appunto noi quando ci stimavamo a distanza, ma io non l'ho mai disturbata, lei mi mandava a dire cose, mi diceva, soprattutto mi criticava perché io sono molto restia a buttarmi nel mucchio. E
1: Certo.
0: quindi sono, però appunto poi quando c'è stata l'occasione giusta, ecco che questa canzone è stata registrata la scorsa estate. Lei è entrata in studio, me l'ha mandata, anche perché lei non registrava più insieme a nessuno, insomma, andava,
1: Certo.
0: registrava e andava in casa. E io ci ho lavorato e lei l'ha sentita, ha scelto questa versione col quartetto d'archi ed è un bellissimo regalo.
1: Direi. Poi arriva un momento, come dicevo prima, tra le mille facce c'è anche quella della rottura. C'è il momento politico di questo disco, anche per me, che poi per me è politica, e anche quando si parla dei fiori è politica. Però qui arriva un brano proprio di rottura. Secondo me è anche una rottura, è anche un simbolo di rottura all'interno di tanta parte della tua carriera in questo disco, assolutamente. Ed è Esiste Vergogna, brano metropolitano, rap, tra l'altro nel DNA della scrittura della Genesi c'è l'amico Michele Santoleri, che saluto, e c'è un passaggio fortissimo, l'ho sottolineato: un uomo che ammazza un uomo, noi continuiamo a chiamarlo uomo. E questa frase nella sua sintesi è potentissima, mi fa pensare ad una società che oramai il dolore lo normalizza, lo spettacolarizza, lo rende mediatico, gratuito, e tutti noi ne siamo un po' assuefatti.
0: Sì, ma esiste oramai una assuefazione anche in alcuni casi, non saprei come definire, un qualche cosa che pornografia emotiva, non lo
1: Sì,
0: so,
1: sì.
0: comunque l'appartenenza di un qualche cosa che ci permette di andare avanti nonostante non ci indigniamo più. Perché ormai siamo assuefatti fino a che
1: Certo.
0: non ci entrano dentro casa e allora ci
1: Esatto.
0: svegliamo. Ecco, questa è una cosa che però è figlia di 30 anni di populismo, di 30 anni di indifferenza, di votare il meno peggio, di accontentarsi,
1: Certo.
0: di dire io non parlo di politica. E
1: Sì.
0: quindi comunque di far capire che parli di politica o te ne vergogni o lo utilizzi, cioè di non capire che la politica siamo noi, la polis siamo noi. E
1: Certo.
0: invece siamo talmente appecoronati che basta che stiamo bene e chi se ne frega e tiriamo
1: Certo,
0: avanti come se ci fosse una seconda vita, ma una seconda vita non c'è.
1: non c'è.
0: E quindi noi con Giovanni, Gegé Telesforo e Michele abbiamo voluto fare un cantacronaca, cioè
1: Sì,
0: raccontare una
1: sì,
0: fotografia di questo tempo
1: sì.
0: che non sia, perché poi voglio dire, la prima volta che io, e questo non me lo chiede mai nessuno e mi fa molto sorridere, perché io non ho mai fatto un recitar cantando, un rap come lo vuoi chiamare,
1: Esatto, e
0: cioè
1: là
0: non è un
1: volevo
0: rap.
1: arrivare, perché là volevo arrivare perché proprio scocchia
0: Beh, perché
1: tutto.
0: lì non è un messaggio preciso, non
1: Sì,
0: serve manco cantare, lì serve dire.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Quindi non c'è niente di modaiolo. Ho chiamato Mamma Marias perché secondo me sì. la figura più giusta in questo momento per parlare di queste cose, e ho fatto dire a lei tutte le cose più importanti.
1: Chiudo citando quel qualcuno che non ricordo chi sia, insegnava che il dolore più grande arriva dall'amore più forte. E qua ci traghettiamo a chiusa direttamente nell'incipit di questo disco, che peschi dal secondo atto della Tosca: vissi d'arte, vissi d'amore, non feci mai male ad anima viva. Perdonami la sintesi feroce. Tosca, nell'opera di Puccini, in fondo non si è mai capacitata perché vivere d'arte e d'amore portasse poi così tante sofferenze. E tu, invece, Tosca, quasi un secolo e mezzo dopo la Tosca di Puccini, hai capito perché l'arte e l'amore portano con sé sempre sofferenza?
0: Perché è un lusso. Perché l'arte, quando tu la vivi appieno, è talmente bella, importante, che ti dà talmente tanto, sei fortunato. L'artista è un essere fortunato. Bisogna vedere da che parte la vedi, perché certo. se la vedi secondo il pragmatismo, non è fortunato, è sfortunato, perché immagina di una società pragmatica.
1: Certo.
0: Immagina i pittori, quello che hanno passato, i poeti, certo. cioè quelli più puri, quelli che hanno bisogno proprio dell'attenzione più grande. Però io credo che uno nasce con delle doti, e il passaggio terrestre sei tu che decidi se questa dote che ti è stata data in dono da un dio, dalla natura, da chi te pare, vuoi in qualche maniera far sì che diventi un tuo passaggio terreno, oppure che sia un modo per avere uno status. Torniamo sempre
1: certo.
0: alla cosa di prima. Io la ritengo un privilegio, quindi come tale la rispetto, come si rispetta, non so,
1: certo.
0: mi viene da dirti una pasta madre, no?
1: Chiaro.
0: Che ti dà da mangiare per tutta la vita, se tu la tieni lì e la metti a la curi.
1: Certo.
0: L'arte è così, è una pasta madre che ti dà tante cose dove tu puoi fare. Se tu ne abusi, tu la devi lasciar riposare, no?
1: Certo.
0: Se
1: certo.
0: tu abusi di quello, muore, finisce. E quindi poi è un privilegio, ma devi capire, lo devi capire che lo è. Se no, visto dall'altro lato, è un dolore perché fa soffrire. La libertà artistica fa soffrire tanto, perché va contro un sistema, e il sistema non vuole libertà artistica, ma vuole risultati immediati, soldi, successo, fama, tutto quello che l'arte ti può dare, ma solo se segui il suo cammino.
1: Grazie Tosca, davvero un piacere, grazie di cuore.

e in chiusa ho pescato Tutte sere, brano che Tosca condivide con il grande Newt, altro ospite di questo lungo parterre di featuring, brano che chiude anche l'ascolto di questo nuovo disco dal titolo Femine. Vi ricordo che tutta l'intervista integrale a Tosca la ritroverete sfogliando le pagine di Raro Più di giugno. Trans Europe Express finisce qui, grazie ancora una volta a Tosca per essere stata con noi. Settimana prossima puntuali ci ritroviamo e sarà la canzone d'autore libera e indipendente a farla da padrone. Due amici e due grandi dischi, da una parte Marco Iacampo e dall'altra Roberto Colella. Da Paolo Tocco è tutto, ciao!

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: nuova offensiva di Israele sul Libano, almeno 9 morti nella zona di tiro, Trump rilancia sull'Iran, siamo nella fase finale dell'accordo. Tajani su Ben-Gvir, dopo l'indagine di Roma sugli abusi agli attivisti della flottiglia, parole inaccettabili contro l'Italia e indegne per un ministro. Stupro di gruppo a Milano, una studentessa spagnola di 20 anni denuncia di aver subito violenze da 4 giovani dopo una serata in discoteca, e caccia al branco. Mondiali di calcio, -2 al via, giovedì la gara inaugurale Messico-Sudafrica, l'Inghilterra sogna l'iride dopo oltre 60 anni, ma che nostalgia senza gli azzurri.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessandro Cisilin e Alessio Galea, per lo sport Gianni De Gaetano. Sembra reggere tra Israele e Iran la tregua voluta da Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran, anche se i media americani ironizzano sulle decine di annunci senza esito effettuati nei 100 giorni di crisi nell'area. Intanto Tel Aviv lancia nuovi attacchi sul Libano, dove si contano altre vittime.
2: Tra Israele e Iran tacciono nelle ultime ore le armi su richiesta di Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. È almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente, nota peraltro la CNN, e sullo stretto di Hormuz non manca qualche incidente. Stamani è precipitato un elicottero d'attacco americano, non è chiaro se per un guasto o perché è colpito dal fuoco iraniano, in salvo i 2 piloti. E nei raid israeliani di ieri, fa sapere Teheran, sono rimasti uccisi 2 aviatori delle forze iraniane. E con la pur fragile tregua con l'Iran, Israele rilancia i suoi attacchi nel sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno una dozzina, 8 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine di evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. E mentre gli attacchi sono segnalati ancora in corso, i vertici militari libanesi cercano sponda nel Pakistan. Al centro dei negoziati di questi mesi, i capi delle forze armate dei due paesi si sono incontrati a Rawalpindi, puntando a rafforzare la cooperazione sulla sicurezza e auspicando che i negoziati in corso sull'Iran fermino le armi anche in Libano. Oggi Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle sanzioni contro l'Iran, mentre decine di attivisti di 13 paesi, inclusa l'Italia, annunciano lo sciopero della fame per chiedere il rilascio di 10 volontari della flottiglia detenuti da settimane in Libia. Per

0: giornale radio Alessandro Cisilin.
1: E questa mattina i ministri Tajani e Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In Medio Oriente monitoriamo minuto per minuto la situazione. Speriamo in un accordo a breve termine tra le parti, ha sottolineato il capo della Farnesina, che poi ha bollato come inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir sull'Italia, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura di Roma per il caso Flotilla. Sentiamo.
2: Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà, la democrazia e protagonista della pace, e respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare, ma le parole pronunciate da Ben-Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
1: Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Mosca rivendica di aver distrutto nella notte 1.400 droni ucraini. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv hanno causato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. È tornata in Spagna dalla sua famiglia la studentessa di 20 anni che ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo a Milano, dove era impegnata nel progetto Erasmus. Gli aggressori avrebbero abusato di lei prima fuori da un locale, poi in un'auto.
3: E caccia ai presunti autori della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa universitaria spagnola di 20 anni a Milano, dove stava svolgendo uno stage all'interno del programma Erasmus. I fatti risalirebbero alla notte tra il 22 e il 23 maggio scorso all'esterno di una discoteca. Gli aggressori, in tutto quattro, avrebbero abusato della giovane prima fuori dal locale in un angolo isolato nelle immediate vicinanze di via Corelli, periferia est del capoluogo lombardo, e poi all'interno di una auto. Soccorsa da un'amica sua connazionale, la studentessa ha raggiunto la clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato gli abusi subiti, poi è stata accompagnata in questura per la denuncia. Le indagini sono affidate agli investigatori della squadra mobile. Oltre alle testimonianze raccolte dalla vittima e dalla sua amica, potrebbero essere determinanti le analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della discoteca e di quelle poste nelle vie adiacenti, dove il branco è fuggito dopo aver abusato della studentessa. La giovane ha interrotto il suo programma di studi in Italia ed è già rientrata in Spagna dalla sua famiglia. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
1: Giornata positiva per le borse europee, che guardano con fiducia la possibilità di un accordo tra USA e Iran. Brilla Piazza Affari, che guadagna circa 2 punti percentuali, trascinata dagli acquisti sui titoli finanziari per la nuova fase del risico. La borsa di Milano supera la soglia di 51.000 punti sui massimi toccati a marzo 2000. Mancano ormai 48 ore alla cerimonia inaugurale dei mondiali di calcio che si giocheranno tra Messico, Stati Uniti e Canada. Caccia aperta all'Argentina campione, l'Inghilterra insegue l'iride dopo oltre 60 anni. Quanta tristezza per l'assenza, ancora una volta, della nazionale azzurra.
4: Da giovedì 11 giugno al 19 luglio, più di un mese, il meglio che c'è nel mondo del pallone. Anzi no, perché manca ancora una volta la terza di fila, la nazionale con 4 stellette sulla maglia. Ma chi è causa del suo mal pianga se stesso, e soprattutto testa bassa e lavorare in attesa del nuovo CT, anzi vecchio, perché sarà uno tra Conte e Mancini. Ma ci sarà tempo per parlare di azzurri, perché giovedì con Messico, Sudafrica, scatta la rassegna iridata che attraverserà, oltre il paese centroamericano, anche USA e Canada, che vede campione in carica l'Argentina di Leo Messi, recordman di partecipazioni, 6 come l'altro totem CR7. Attesa anche per il nuovo Brasile di Carlo Ancelotti, di diritto nel lotto delle favorite insieme a Francia, Germania e Inghilterra, quest'ultima soltanto una volta e in casa campione del mondo. Un po' poco per chi racconta di aver inventato il calcio. La speranza dei leoni d'oltremanica resta affidata ai piedi di Bomber Kane, in panchina l'esperto Tuchel. Domani alle 22 italiane l'ultimo test contro il Costa Rica, fondamentale per collaudare l'11 anti-Croazia nell'esordio del 17 giugno. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di...
5: Martedì 9 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Efrem il Siro e San Riccardo di Andria. La luna è all'ultimo quarto. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: il gatto desidera i pesci, ma non vuol bagnarsi le zampe. Ricordando che per ottenere ciò che si vuole, qualcosina bisogna pur farla. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 68 moriva suicida l'imperatore romano Nerone. Nel 1588 a Venezia si posava la prima pietra per costruire il nuovo ponte di Rialto dopo il crollo del precedente ponte in legno avvenuto nel 1524. Nel 1889 a Campo dei Fiori a Roma si inaugurava il monumento al filosofo e frate Giordano Bruno. Nel 1934, nel cortometraggio La gallinella saggia, faceva il suo esordio il personaggio di Paperino, uno dei più amati della produzione Disney. E nel 1940, appena ventenne, Fausto Coppi vinceva il Giro d'Italia di ciclismo, diventandone il più giovane campione, un primato che dopo 86 anni gli appartiene ancora oggi. Nel 1958 a Luco del Mugello moriva Fido, il cane che per 14 anni era andato ogni giorno alla fermata d'autobus per aspettare il ritorno del padrone deceduto durante i bombardamenti del 1943. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di alloggi innescata dalla legge di equo canone, il sindaco di Genova, Fulvio Cerofolini, requisiva 48 appartamenti da assegnare a famiglie sfrattate. Nel 1982 arrivava nei negozi Titanic, l'ottavo album in studio di Francesco De Gregori. Nel 1998 la telefonia mobile italiana aveva da oggi un terzo gestore, Wind, che otteneva la concessione governativa per operare in concorrenza con TIM e Omnitel. E nel 2007 visita in Italia per il presidente statunitense George Walker Bush, che dopo l'incontro con le principali cariche istituzionali raggiungeva Papa Benedetto XVI per un colloquio in Vaticano. Sono nati il 9 giugno, nel 1672 lo zar di Russia Pietro il Grande, nel 1762 l'architetto Luigi Cagnola, nel 1915 il chitarrista Les Paul, ideatore della omonima chitarra Gibson, nel 1949 l'arrangiatore e direttore d'orchestra Pinuccio Pirazzoli, nel 1954 la giornalista Milena Gabanelli e nel 1961 l'attore Michael J. Fox. Ma nascevano oggi anche l'attore Johnny Depp nel 1963, la giornalista O'Hara Borselli nel 1976, l'attrice Natalie Portman e la showgirl Sara Tommasi, entrambe nel 1981, e la modella e attrice Deborah Salvalaggio, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 9 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Per il cineturismo di oggi non prenderò spunto da un film, ma piuttosto da una serie TV di recente produzione che ha incantato i telespettatori proprio per le immagini di luoghi che hanno fatto da sfondo a tutta la serie. Mi riferisco a Macari, serie televisiva liberamente tratta dai romanzi e racconti di Gaetano Savatteri, aventi per protagonista il giornalista ed investigatore Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè, che giunto all'apice della sua carriera, di colpo vede perdersi tutto. Scappa dunque da Roma e si rifugia in Sicilia, nella piccola località di Macari, dove si trova la casa al mare della sua famiglia, ormai disabitata da anni. Qui Saverio ritrova la schietta e cara amicizia del bizzarro ma impagabile Piccionello e incontra una ragazza, Suleima, che da subito diventa uno spiraglio di luce per lui. In pochi avevano forse sentito pronunciare il nome Macari prima del debutto della fiction omonima. Eppure Macari esiste ed è un borgo da scoprire insieme alla costa che lo ospita e da cui prende il nome. Situato nella provincia di Trapani, il borgo di Macari è una frazione di San Vito Lo Capo ed è anche una delle tappe del famoso Sentiero Italia, il cammino che con i suoi oltre 6.800 km risale tutta la penisola italiana. Appare sulla costa come un borgo tranquillo, quasi sospeso nel tempo. In questo lembo di Sicilia, d'altronde, si viene in cerca di pace, autenticità e vita di mare. Macari è un pugno di case arrampicate sul costone di una montagna, eppure dà il nome ad un intero golfo dal fascino selvaggio contornato di spiagge bellissime. Il golfo di Macari è infatti una mezzaluna di terra aspra e rocciosa, un susseguirsi di calette ritagliate tra scogliera strapiombo e rocce accarezzate dal vento dalle onde. A poca distanza dal borgo ci si tuffa nelle acque trasparenti della Caletta Rosa o di quella del Bue Marino e ci si rialza al sole sulla spiaggia di Baia Santa Margherita, magari godendosi il tramonto ed il panorama dominato dal Monte Cofano. Nelle giornate limpide, dal Golfo di Macari si vedono addirittura apparire i profili delle isole Egadi all'orizzonte. Ma altre meraviglie si scoprono percorrendo la costa verso nord. Macari infatti quasi ai confini con la riserva dello Zingaro, la prima riserva ad essere istituita in Sicilia, tra il comune di San Vito Lo Capo e quello di Castellammare del Golfo. Sono 7 km di costa protetta da esplorare a piedi, punteggiata di palme nani, torre di avvistamento, spiagge segrete e natura incontaminata. Vi si accede da nord da San Vito Lo Capo o da sud da Scopello, con la famosa tonnara riportata alla ribalta proprio dalle riprese televisive. Posti da cartolina, che non a caso sono conosciuti come i Caraibi della Sicilia, e non è difficile capirne il motivo. La spiaggia di San Vito Lo Capo è una delle più belle dell'isola, di sabbia chiara e dal mare dalle sfumature incredibili. Mentre Scopello, con il suo borgo di pescatori, baie e la tonnara sorvegliata dai faraglioni a picco sul mare, è un posto scenografico amatissimo che conquista con il suo paesaggio poetico lo sabbordio delle onde e il silenzio della sera. E per chi volesse fare una catatina in questi posti nel mese di settembre, vi ricordo anche che San Vito Lo Capo ospiterà il Festival del Couscous, un'ottima occasione per degustare questa magnifica pietanza. Io vi do appuntamento alla prossima e vi auguro una buona serata. Ciao!

0: Dal B-Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni.
2: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco.
3: Benvenuti a Classic Rock On Air, bentornati a questo programma condotto da Renato Marengo
2: e da Marco Testoni. Ciao, ciao a tutti.
3: Ciao a tutti. E in copertina di Classic Rock abbiamo ancora una foto dei Genesis neonati alle loro origini, di cui abbiamo ampiamente parlato, e negli stili di copertina ovviamente c'è un nomone, c'è Paul McCartney. Paul McCartney immarcescibile, ma stavolta insomma c'è una notizia, una notiziona. C'è il suo ventesimo, è vero Marco, ventesimo album da solista, da quando dopo i successi con i Beatles cominciò a fare i suoi personali. E la grossa novità è che la gestazione di questo disco è durato qualche anno, 3-4 anni, ma c'è un motivo. Paul ha voluto, adesso tu ce lo racconterai meglio, Paul ha voluto raccogliere un po' la sua storia, la sua identità. È partito dalle origini, Liverpool, quindi è fortemente legato al territorio, un territorio che, come sappiamo, che ha prodotto grande musica, e ha chiamato anche un suo liverpoolese dog, non a caso uno dei quattro Beatles, che è Ringo Starr, a collaborare con lui. Adesso Marco, diciamo qualcosa in più, perché questo è un disco storico e abbiamo sentito qualche brano veramente bello. Adesso, a parte, è difficile che McCartney sforni qualcosa di non bello.
2: Allora, questo nuovo album uscito il 29 maggio si intitola The Boys of Dungeon Lane. Dungeon Lane sarebbe una strada di Liverpool dove è cresciuto appunto Paul McCartney. Ricordiamo che Liverpool è una città operaia, che lo stesso McCartney insomma non è figlio di borghesi agiati, e tutti i Beatles erano più o meno così. Ecco, quindi questo album è un po' un ripercorrere i ricordi e soprattutto andare alla ricerca delle proprie radici appunto di Paul McCartney.
3: E mi sembra con atmosfere anche un po' alla Ken Loach, no? Perché così come noi napoletani diciamo parliamo delle nostre periferie, le periferie inglesi o comunque delle città che non sono soltanto la capitale Londra, ma la grande Liverpool, sono particolari, e quindi lui ripercorre un po' quelle strade del Paul McCartney ragazzo, no?
2: Esattamente, scava a fondo nel McCartney uomo e bambino, questo è il concetto, ma nello stesso tempo ricorda la Liverpool del dopoguerra, che non doveva essere proprio un bel posto dal punto di vista dell'agiatezza,
3: della vivibilità.
2: Un album, diciamo, della maturità, dove in qualche modo McCartney ripercorre il suo passato, e lo fa insieme a un amico, lo fa insieme a Ringo Starr, come dicevi tu, perché nel singolo che ascolteremo Ringo Starr suona appunto la batteria, e non poteva essere diversamente perché anche Ringo Starr è di Liverpool.
3: Beh, ci è venuta una grande voglia di ascoltarli, allora io direi di annunciarli: Paul McCartney
2: e Ringo Starr, Home to Us.

0: E allora siamo sempre su Classic Rock on Air, sempre con Renato Merengo. Stavolta mi affianca un carissimo amico e collega, Nando Misuraca, che come me condivide l'amore per il futuro. Cioè, è vero, ciao Nando.
1: Ciao Renato, ciao, che piacere ritrovarti via etere.
0: È il famoso discorso degli emergenti, ma quando emergono gli emergenti se uno non li aiuta a emergere? Già, sai, sono chi li conosce e chi li conoscerà mai se non li cominciamo a far conoscere? Questa è un po' una vecchia storia sui talent, no? Adesso in questi giorni mi hanno ricordato su Facebook di Demo, programma che ho fatto con Michel Pergolani, che insomma per 12 anni 80.000
1: leggendario
0: sono arrivati, ne abbiamo mandati tanti, a dimostrazione che non è vero che non c'è talento e che è finita la musica. Sono finiti il coraggio delle case discografiche, delle televisioni, delle radio, di trasmettere il nuovo, e dove c'è il nuovo c'è sicuramente materiale migliore del vecchio o del cosiddetto, i cosiddetti talent, no? Il vero talento probabilmente non va sui talent, ma va di chi fa musica. Sei d'accordo? No?
1: Sono d'accordo, perché quello è il talento delle botteghe che si è perso, Renato, per bravo. Cui quella capacità di lasciare il tempo di crescere agli artisti e di sperimentare, cosa che nei musicisti indipendenti si trova ancora, perché giustamente non hanno il gioco dominante delle multinazionali.
0: Ecco, allora noi con questa rubrica, che viene subito dopo l'apertura, che è sempre dedicata a un big classic rock, un grande big del rock, ma non di soli big si vive, anzi quei big magari si attrae un po' di ascolto a vantaggio di chi vuole farsi conoscere. E andiamo avanti allora. Adesso però non è proprio un emergente quello di cui parliamo, che mi fa piacere che lo mettiamo nella nostra rubrica, perché sia tu che io amiamo molto sia l'ironia sia il jazz, e questa volta stiamo parlando di Piggy, che è un nostro collega, tra l'altro anche radiofonico, personaggio che di premi dai Tenco e altri ne ha vinti o comunque ha partecipato, un cantautore molto simpatico, molto ironico, difficile. Quindi perciò qualcuno non lo conosce a livello di grande popolarità, ma tutti quelli che si intendono e si occupano di musica, di radio, di televisione, sanno che Piggy è un grandissimo personaggio. E che succede quando un personaggio così si associa con un altro personaggio più conosciuto, perché ha anche partecipato ai Sanremo, ha fatto cose, insomma sto parlando di Sergio Cammariere, un straordinario chansonnier, insomma raffinatissimo, tranquillo fino a un certo punto, perché quando incontra uno come Piggy, sentite sto pezzo, si scatena, e il jazz soft di Cammariere, che in genere accompagna i suoi testi molto, molto raffinati, molto tranquilli, qui viene fuori alla grande, qui diventa foxtrot, diventa begin, praticamente si sono dati da fare su un'idea di Piggy, che ha dedicato a una donna, no? Nando, diamo qualche indicazione, il brano di cui stiamo per trasmettere.
1: Allora, il brano in questione si chiama Vai Valeria, e praticamente anticipa l'uscita del disco Sta Registrando Audio per Azzurra Music, sì. Ed è il primo album ufficiale di Piggy, pensa te, dopo alcuni singoli ed EP all'attivo, cioè lui che è proprio un cantautore indipendente di quelli più coriacei che abbiamo sulla scena italiana, sì. Tra l'altro ha un nomignolo che ho scoperto sul web, io lo conosco personalmente, non sapevo di questo nomignolo, che è il cantautore più premiato d'Italia.
0: È vero. e nonostante questo dobbiamo continuare a metterlo nelle rubriche emergenti, però stavolta è un ospite di lusso. C'è un'altra cosa che voglio dire su Piggy, che naturalmente lui personalmente è anche un... E, insomma è polivalente, è anche un attore. Io ricordo un'opera di Paolo Logli dedicata a Tenco, dove c'era un attore narrante, ma poi c'era un gruppo, quello di Piggy, che interpretava Tenco in un modo straordinario. Qui siamo da tutt'altra parte, si scatena Piggy per raccontare di questo innamoramento, sai, molto spesso noi anche di una certa età diciamo rincoglionimento, no? Per una ragazza magari esatto. Più giovane o comunque molto bella, e che sono il condimento della vita, ma anche il disastro quando arrivano con irruenza e non si fa altro che pensare a questi nuovi amori, abbandonando magari il lavoro e altre cose. Però pensiamo in positivo, come fa Piggy, e godiamoci questo brano. Che dici, Nando? Vogliamo dire qualche altra cosa su questo pezzo che stiamo per far ascoltare, che è molto carino?
1: No, questo brano sicuramente è un brano molto particolare, che ci ha colpito al primo ascolto, ma poi ha la caratteristica di essere una hit quasi estiva, pur non avendo i canoni del pop,
0: della commercialità
1: becera. Esatto, becera, come hai detto giustamente tu, ed è però di una freschezza travolgente, quindi veramente molto contento di averlo scoperto.
0: E allora avrete voglia di ascoltarlo, Piggy con Sergio Cammaliere, una coppiata simpaticissima. Il brano si chiama Vai Valeria.
1: Piggy e Sergio Cammaliere.

0: siamo sempre con Classic Rock con Harry in onda, e stavolta spaziamo, come facciamo ogni settimana, spaziamo anche nel mondo delle immagini, quindi cinema, televisione, video, eccetera, ed è il momento della rubrica che tu curi da diversi anni con Massimo Privitera nel web, quindi chi volesse vedere puntate con grandi registi, ma soprattutto grandi compositori, li può cercare, perché le puntate sono tutte nel vostro archivio, archivio visivo, che è appunto Soundtrack City. E Soundtrack City si chiama anche lo spazio che noi dedichiamo, che è una specie di anticipazione di interviste, di parole. Stavolta hai parlato di un film molto molto interessante, no? Ritratto di famiglia, mi stavi raccontando, dedicato a un fenomeno che si sta sviluppando, un fenomeno drammatico, comunque, che sta prendendo piede, e diciamo un po' di che cosa si tratta.
1: Allora, si parla di un fenomeno chiamato ghosting, cioè sparizione improvvisa, che può capitare tra amici, ma anche tra familiari, quindi addirittura una moglie o un marito che abbandona e sparisce totalmente. Gli psicologi lo definiscono veramente una violenza emotiva molto molto aggressiva ed importante. Certo. E questo ritratto di famiglia è appunto la storia di un uomo che è stato abbandonato dalla moglie, e dopo un momento dove ovviamente di stordimento emotivo, alla fine, dopo un processo molto doloroso, riesce a rinascere,
0: ad andare avanti. C'è una colonna sonora molto interessante, no? Collegata a questo film, ed è quello appunto di cui parli poi in questo servizio.
1: Eh sì, la colonna sonora è di Maxence Dussert, che è un compositore francese. Il suo suono ricorda un po' quello di Thomas Newman di American Beauty, per chi si ricordasse quella colonna sonora molto delicata, molto intensa.
0: Bene, e diciamo che in chiusura poi del servizio c'è un brano che è tratto dalla colonna sonora di questo film. Il brano si intitola Beggin', ma l'artista...
1: L'artista Beggin è conosciuto soprattutto dall'interpretazione che ne fecero i Maneskin, ma in realtà è una cover, e noi adesso andiamo a sentire proprio l'originale, che è Beggin', interpretato da Frankie Valli e The Four Seasons.
0: Soundtrack City.
2: Say what?
1: Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Oggi siamo di magazine, come si suol dire, e parleremo di un film, Ritratto di famiglia, che potete trovare sia su Prime sia su My Movies. Un film diretto da Roche Tizem del 2023, film francese, con la colonna sonora composta da Maxence Dussert. È un film che racconta la solitudine, racconta lo stordimento emotivo, racconta di un fenomeno che, ahimè, capita piuttosto spesso nelle società occidentali, ovvero quella del ghosting, il fenomeno del ghosting. Improvvisamente si è lasciati o da un partner o semplicemente da un amico o da un familiare senza alcun tipo di spiegazione, e appunto scompare questa persona dalla vostra vita. Ebbene, inteso molto spesso in questo momento dalla psicologia moderna come proprio un vero atto di aggressività, di violenza emotiva. È quello che capita al protagonista di questa vicenda, e qui c'è una storia nella storia, perché questo film indaga all'interno di una famiglia francese di origine maghrebina, evitando però i classici cliché dell'integrazione, poiché l'inserimento nel tessuto sociale di questa famiglia è già pienamente avvenuto, perché i protagonisti sono francesi di seconda o terza generazione che vivono le dinamiche e i problemi di una normale famiglia borghese. Cosa si può dire di questa colonna sonora scritta da Maxence Dussert? Se vogliamo parlare della solita colonna sonora d'ambient music, questo effettivamente invece non lo è, perché Maxence Dussert, tanto per cominciare, se andiamo a vedere la sua biografia, è un personaggio molto particolare, perché la sua carriera è partita come ingegnere del suono e si è poi sviluppata come compositore, quindi evidentemente era un musicista con una grande attenzione alla registrazione e al confezionamento proprio del suono. Ha vinto un premio César per Annette, un film scritto qualche anno fa, e poi ha partecipato addirittura a uno dei musical più controversi e una vera e propria grande produzione nell'ambito dei musical europei, ovvero si parla del film Emilia Perez, dove all'interno di questo film, che ricordiamo la colonna sonora è stata firmata da Camille Clément-Ducol, però invece Maxime Dussert scriveva e ha scritto gran parte delle musiche addizionali. La sua filmografia è decisamente corposa, perché conta ormai più di 50 titoli tra film, serie TV e cortometraggi, quindi stiamo parlando di un compositore assolutamente già affermato nella scena musicale francese. Una colonna sonora, quella di Maxime Dussert, che assomiglia vagamente a quella di Thomas Newman per American Beauty.

del protagonista. Un'altra traccia del film assolutamente interessante, questa invece dal punto di vista della scelta delle canzoni e quindi della supervisione musicale, è la sequenza finale, dove la rinascita di questo protagonista viene plasticamente rappresentata da una danza liberatoria con cui lui coinvolge ogni elemento della sua famiglia. E questa danza liberatoria è sulle note di un celeberrimo brano, Beggin', che molti di voi magari conoscono nella versione dei Maneskin, ma qui invece andiamo proprio alla canzone originale R&B di Frankie Valli e The Four Seasons. Consiglio finale: andate a vedere Ritratto di famiglia, diretto da Roshi Zem, un film del 2023 che potete trovare su molte piattaforme digitali, con la colonna sonora composta da Max Andusser. Alla prossima, buon ascolto, buona visione, buona musica.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana allo Slot 4 vi faccio ascoltare un album. Questa volta parliamo del genocidio palestinese e della guerra in Iran e abbiamo scelto di farlo attraverso un brano dei Radio Derbish contenuto all'interno dell'album In Search of Simurg. È l'omaggio del duo di Michele Lobaccario e di Nabil Salamé all'autore persiano Farid ad-Din Attar e all'interno di questo album si trova proprio il singolo La Fenice. Nabil è di origine palestinese ed è un musicista ma anche un poeta di grande raffinatezza che ci racconta la sensibilità di un popolo che non tutti sono in grado di vedere. Ci è venuto in mente questo bellissimo progetto perché la scorsa settimana è uscito Gaza, diario di un medico, per Creusa Demà Edizioni, che è un denso e delicatissimo reportage dell'inferno del pronto soccorso all'ospedale di Al-Qasa e ci restituisce in qualche modo con voce umana la quotidianità che si continua a vivere sotto le bombe. A questa umanità devastata dedichiamo La Fenice e che sia un brano di auspicio per una nuova rinascita. Ve la faccio ascoltare, La Fenice dei Radio Derbish.

E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti di questa interessantissima puntata. Per me, io e Marco ci siamo divertiti un sacco a mandarla in onda di Classic Rock on Air e come al solito vi salutiamo, ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana, ciao da Renato Marengo.

0: Ciao da Marco Testoni, ma questa volta però Renato ti vado subito a dare la parola, perché noi siamo rimasti colpiti, colpitissimi da un'esibizione che ha fatto Peppe Barra al Propaganda Live, con il gruppo di Propaganda Live e il suo chitarrista, un brano strepitoso che conosciamo tutti, Tamburiata Nera, dove lui si è anche esibito a livello attoriale con un recitato pazzesco sulla guerra. E quando si parla di Peppe Barra, a me la mente va al Nuova Compagnia di Canto Popolare, e tu che li hai prodotti i primi dischi di Nuova Compagnia di Canto Popolare.
1: Beh sì, diciamo che Peppe è l'emblema della Compagnia di Canto Popolare, così come, va bene, il grande cervello artistico era Roberto De Simone, da non dimenticare mai, Fausta Vetere, Eugenio Bennato, poi Patrizio Tampetti, Giovanni Maurillo, ma diciamo, non ci arreni, ma Peppe è rimasto al di fuori della Compagnia di Canto Popolare, è cresciuto straordinariamente come attore. Diciamo che il Via Libera lui già ce l'aveva con le sue cantate dei Pastori, di Zezzi, la canzone di Zezza, ma soprattutto Roberto De Simone ne fece un protagonista nella Gatta Cenerentola. La Cenerentola era Fausta Vetere, ma la matrigna, questa gigantesca figura che dominava tutto il capolavoro di Roberto De Simone, è Peppe Barra. Peppe Barra applaudito in tutto il mondo per questo, è uno dei più grandi, chiamiamole opere contemporanee, chiamiamole musical, chiamiamole, insomma, la Gatta Cenerentola. Peppe Barra, partendo da queste esperienze, ha continuato fare cose nel teatro, a alternare musica popolare a musica anche di cabaret, ma di altissimo livello. Ha interpretato film con grandi registi, e oggi Peppe Barra, nel suo giganteggiare, fa anche una cosa coraggiosissima che pochi artisti, dobbiamo dirlo Marco, stanno facendo, che è cantare contro la guerra, ma cantare e dire cose vere, sensate, umane, forti, partecipi contro la guerra. E infatti Peppe, in questo brano che vi faremo ascoltare, ma andatevelo pure a vedere su YouTube perché è strepitoso anche vederlo, in questo brano lui parte dalla guerra e arriva al canto di guerra, o comunque di conseguenze di una guerra, più importante, più famoso fra quelli che io ho prodotto, ma soprattutto fra quelli che ha composto il grande Amario, rielaborato poi da Compagnia di Canto Popolare, che è Tamburiata Nera. E Peppe Barra racconta alla sua maniera, ancora una volta, ancora più strepitosamente, se si può dire, la storia di Tamburiata Nera. Ecco, io mi fermo perché sennò su Peppe continuo. Ho avuto anche la fortuna di produrre sua madre, la grande Concetta Barra, quindi insomma mi trovi molto molto partigiano. Ecco, ti lascio per le conclusioni, perché c'è anche uno spettacolo in giro molto bello di Peppe con un'orchestra.
0: Allora sì, il 21 giugno Peppe Barra sarà alla Casa del Jazz di Roma, all'interno del cartellone Summertime, per proporre un racconto sinfonico moderno accompagnato dalla Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, quindi è un concerto veramente di grandi proporzioni, uno spettacolo che unisce il sacro e il profano, quindi piace a Peppe Barra, quindi Villanello sì. 500, ma anche repertorio popolare, Tamburiata Nera, barocco pop, insomma c'è tanta tanta tanta roba, andatelo a ascoltare, 21 giugno, Casa del Jazz a Roma.
1: E allora, sigla di chiusura per tutto il mese di giugno, Peppe Barra,
0: Tamburiata Nera.

Perché vanno a morire marrucchio e marrucchio non si volta mai. Il signorino che panza là. Ah, American Express, Ramadollar che paga i prezzi, si nomina pulizia.

sembro banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco,

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici a Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il benvenuto in un nuovo appuntamento con la musica che racconta storie, emozioni e percorsi artistici da scoprire insieme. Anche oggi apriremo una finestra sul panorama musicale contemporaneo incontrando artisti che attraverso le loro canzoni ci parleranno di esperienze personali, di sogni, di cambiamenti e nuove visioni del mondo. Come sempre qui a Suoni all'Alba ci prendiamo il tempo di ascoltare non soltanto le note, ma anche le parole, le idee, i percorsi che danno vita a ogni brano. Sarà un viaggio tra sonorità diverse, tra nuove uscite e progetti che meritano attenzione, curiosità e soprattutto ascolto. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare dalla musica e dai suoi protagonisti. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba.

0: Nika.
1: E apriamo la puntata di oggi con un giovane talento. Il nostro primo ospite è Matisse, nome d'arte di Mattia Gallo, che è un giovane artista calabrese che ci ha presentato E Domenica, il brano che abbiamo appena ascoltato. Una canzone che parla di rinascita, di serenità e della bellezza nascosta delle cose semplici. Una canzone nata da una mattina di primavera e trasformata in un racconto musicale che celebra l'amore, la fiducia nel futuro e quei momenti capaci di dare pace che spesso passano inosservati nella frenesia quotidiana. Ma per saperne di più, qui a Suoni all'Alba è con noi al telefono Matisse. Ciao, benvenuto.
2: Ciao, buon pomeriggio e grazie a voi per l'invito.
1: Grazie a te, Matisse. È Domenica, questa è una bellissima canzone che abbiamo appena ascoltato. Come dicevamo nell'introduzione, nasce da una mattina primaverile e da una sensazione molto precisa. Ecco, Matisse, ricordi proprio il momento esatto in cui questa canzone ha iniziato a prendere forma?
2: Sì, certo, è tutto giusto. Infatti nasce una domenica mattina proprio primaverile. La domenica, sappiamo, rappresenta quel tempo sospeso, quindi quando il tempo smette di esistere, tutto quanto si sofferma in quella giornata dove abbiamo un tempo sospeso. E per me la domenica mattina, come per tutti, penso ci possa regalare delle emozioni indescrivibili ed uniche, rappresenta un po' un rifugio e anche una promessa. Infatti la domenica mattina sappiamo che ci porta al quieto vivere e quindi possiamo apprezzare al meglio la bellezza che sta nelle piccole cose, e nello stesso tempo abbiamo ovviamente la rinascita della primavera, che queste due emozioni si intrecciano in un'unica forte emozione che mi ha portato al pianoforte, quindi a comporre le note e parole di questo brano.
1: La canzone parla di amore, ma soprattutto la canzone parla di crescita e di fiducia. Quanto è stato importante per te raccontare i sentimenti, ma quelli positivi, senza poi cadere nella banalità?
2: Certo, allora sicuramente i sentimenti è sempre bello poterli descrivere, per quanto sia difficile. Cadere nella banalità è molto facile, però bisogna sempre cercare di raggiungere quel filo che ci unisce tra tutti, quindi le emozioni alla fine, come le provo io, sicuramente le state provando nello stesso momento anche voi, quindi io cerco semplicemente di poter descrivere quello che tutti noi proviamo nei giorni della nostra vita.
1: Ecco. Della vita. Ecco, musicalmente il brano unisce sicuramente una grande delicatezza, ma ci sono anche altrettanto grandi aperture melodiche. È stato difficile lavorare a questo equilibrio, oppure è stata una canzone che quasi vi è venuta a cercare, si è un po' costruita da sola?
2: Sì, a dire la verità è stato molto semplice, perché appunto è giusto il richiamo, come avete detto voi, in quanto è stata la canzone stessa a crearsi, semplicemente, con il produttore, col mio produttore Gio Santelli. Poi abbiamo fatto un lavoro fantastico, quando lavoriamo entrambi ad un brano si crea un'atmosfera unica, e quindi abbiamo cercato di costruire questo brano semplicemente tramite le emozioni che potevano nascere nel momento in cui eravamo in studio, ecco.
1: Sicuramente non mancano all'interno del brano delle influenze, dei riferimenti Britpop, no? C'è un background di ascolti rispetto a questo, oppure ci sono degli artisti particolari che in qualche modo ti hanno ispirato?
2: Sì, sicuramente.

0: Allora, a me piace ascoltare la musica a 360 gradi, quindi non solo magari rimanendo ovviamente con il cantautorato italiano, il quale apprezzo molto, ma ovviamente anche espandendomi oltreoceano, anche quindi andando in Inghilterra, dove abbiamo quindi alcuni richiami, ad esempio, se proprio devo citare, ecco, una... degli artisti potrei dire Oasis, quindi sicuramente ci sono dei richiami a 360 gradi nella musica italiana e non solo, sì.
1: Ecco, tu hai iniziato a studiare musica fin da bambino, no? Il pianoforte, la fisarmonica, e a soli 17 anni hai iniziato a comporre anche delle canzoni originali. C'è un momento particolare in cui hai capito che era questa la tua strada, che questa tua passione era così forte?
0: Sì, sinceramente devo dire che già dal primo testo che ho composto e anche la musica ho sentito uno strano richiamo, ecco, è come se fosse questa proprio la strada da seguire, è come se in realtà la strada fosse già scritta e io semplicemente la stia percorrendo.
1: Mm-hmm. Fenici e Bugie sono i tuoi primi singoli e hanno rappresentato sicuramente i tuoi primi passi nel mondo discografico. Che cosa hai imparato da questi precedenti brani e che cosa è cambiato nel momento in cui sei arrivato a questo?
0: Sicuramente è noto una evoluzione per quanto riguarda il mio bagaglio musicale, il mio bagaglio culturale musicale, e ovviamente rispetto ai primi due brani abbiamo una differenza, perché diciamo per i primi due brani, appunto Fenice e Bugie, è come se volessi essere compreso da chi mi circondasse, insomma, quindi tramite la musica. Invece in questo momento credo che sto creando quell'equilibrio giusto che ci debba essere tra musica e testo, quindi cercando di far risaltare in modo maggiore, ecco, le emozioni che fanno parte di tutti noi.
1: Ecco, poi nella musica è importante anche la squadra, no? Le collaborazioni. Tu nel 2025 hai iniziato a collaborare con Joe Santelli, con la Di Marte Records. Quanto è importante avere delle persone attorno con cui poi ti senti a tuo agio?
0: Sì, come dicevo prima è importantissimo, infatti ho una figura accanto a me che è quella di Joe Santelli, alla quale tengo molto, insieme lavoriamo, diciamo abbiamo una grande sinergia, abbiamo una grande atmosfera che si crea intorno a noi ogni volta che entriamo nello studio e possiamo sicuramente sempre fare meglio, ecco, per questo brano e per i prossimi brani. Sì.
1: La terra, la Calabria, quanto entra anche nella tua musica e nel tuo modo di fare arte?
0: Ok, la Calabria penso che sono fortunato di, diciamo, farne parte, poiché la realtà che ci circonda inevitabilmente ci caratterizza, e quindi io posso semplicemente ritenermi fortunato di farne parte, poiché la Calabria in fin dei conti ci dà, diciamo, noto un grande amore, ecco, in questa terra, e soprattutto posso prendere ispirazione da grandissimi artisti nei quali ne hanno fatto parte, come Rino Gaetano, ad esempio.
1: Sì.
0: Poi ovviamente è ricca di cultura, ecco.
1: Assolutamente sì. E adesso, sia Mattia che Matis, guardando avanti, che cosa dovrà accadere?
0: Sicuramente lavoreremo a tantissimi altri brani, infatti stiamo già lavorando ad un altro brano, e poi si spera, insomma, nel prossimo anno di poter uscire con un EP.
1: Bene, e Domenica, questo è il singolo di Matisse, ve lo ricordo, un brano che racconta la forza delle emozioni, quelle emozioni semplici, e la capacità della musica di trasformare anche quei piccoli momenti quotidiani in immagini che potremmo tranquillamente definire universali. Un brano che conferma il talento e la sensibilità di un giovane artista che sta costruendo un pochettino alla volta, passo dopo passo, quello che è il suo percorso. Grazie Matisse per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, alla prossima. Ciao.

0: E cambiamo completamente spazio musicale e andiamo in un'atmosfera che ci porta direttamente verso l'estate, con un brano dal respiro internazionale, dove pop latino, energia, reggaeton e ironia si incontrano in una miscela esplosiva. Loro sono Lomas e Nadia Dolce, protagonisti del nuovo singolo Albicocca Arsenica, che abbiamo appena ascoltato. Una canzone che gioca sul contrasto tra dolcezza e pericolo, raccontando una relazione affascinante quanto imprevedibile. È un brano che porta anche la firma di Cristiano Malgioglio nella scrittura e che sicuramente si candida a diventare una delle sorprese musicali di questa prossima estate, dell'estate 2006. Ma per saperne di più, Lomas è qui con noi al telefono e lo ringraziamo. Benvenuto.
1: Ciao Giulio, benvenuto. Grazie a voi di essere qua con voi.
0: Grazie Lomas. Allora, grazie. Veniamo subito a questo titolo, Albicocca Arsenica. Come nasce l'idea e come arriva anche la collaborazione con Nadia Dolce?
1: Ma allora, era un po' di tempo che avevo in cantiere questo brano, perché stavo appunto scrivendo e facendo, io lavoro molto spesso con Cristiano, facciamo i suoi brani, e ho scritto con lui queste iniziali un po' latineggianti e mi ha avuto, fa dai ti scrivo un bel testo di questa canzone, perché non fai una cosa estiva? E allora abbiamo iniziato a scrivere questa cosa, mi fa guarda ci sarebbe che facessi un featuring o comunque una che questa canzone l'accompagnasse anche una donna, per avere il corrispettivo dell'amore, dell'estate, del fatto di un amore che può essere sia dolce o che potrebbe anche essere una cosa un po' avvelenata. E ho conosciuto Nadia, che è venuta in studio per fare delle cose, e gli ho fatto sentire questo brano e lei è impazzita, l'ha voluto subito fare ed è entrata subito bene nella parte, perché abbiamo anche gli stessi gusti musicali, e sono contento perché è venuta fuori una bella cosa. Sono veramente felice.
0: C'è questa immagine dell'albicocca arsenica che è molto interessante, no? Come siete arrivati proprio a questa immagine?
1: Ma il brano richiama, non so, un amore estivo che, insomma, l'estate porta con sé nuove esperienze, nuove visioni, magari nuovi amori, e magari uno si domanda se sia una cosa che possa andare avanti nel tempo oppure che possa finire lì, e quindi è un po' la metafora dell'albicocca avvelenata.
0: Ecco, dell'albicocca avvelenata, si passa dalla mela avvelenata della favola di della Cenerentola, esatto. Sì, non era la bella
1: addormentata, questa immagine
0: è un'immagine veramente molto molto bella, che è sicuramente molto azzeccata per l'estate. Ecco, tornando alla collaborazione con Nadia, le voci sono veramente molto equilibrate e molto naturali. Cosa ti ha colpito maggiormente di questa collaborazione con Nadia, della voce di Nadia, che fra l'altro credo sia italo-canadese, no?
1: Sì, esatto. Lei nasce a Montreal, poi si trasferisce qua sia per lavoro che per varie cose familiari, e comunque lei gli piace l'Italia, che ha origini appunto italiane, e siamo stati subito sulla stessa linea, perché questo è un pezzo per l'estate, a noi ci piace, siamo comunque un pop, abbiamo delle sfumature R&B, un po' soul, il ritornello comunque è un ritornello molto spagnoleggiante, lei si è cimentata si è entrata subito nella parte e sono contento, devo dire che sono contento, perché avevamo provato a farlo fare anche ad altre, negli anni, altre persone che non erano entrati nella parte come lo è stata lei, e io sono contento che alla fine sia uscita con la sua collaborazione, perché mi ha dato tanto una bella carica, è riuscita a entrare nella parte, e sono contento di questo, veramente sono contentissimo.
0: Ecco, tra l'altro voi arrivate da esperienze molto diverse, però sicuramente siete accomunate dalla voglia di comunicare, no? Di comunicare con il pubblico, forse questa è la cosa fondamentale.
1: Esatto, comunicare esperienze nostre, esperienze che abbiamo visto anche in narrazione, come dal di fuori, la musica è prima di tutto messaggio, comunicazione, poi ognuno l'ascoltatore interpreta e diciamo accomuna la propria esperienza personale. Poi le canzoni diventano di chi le ascolta, non sono più di chi le fa.
0: Assolutamente.
1: Sono contento di che possa arrivare comunque gioia, che possa arrivare messaggio positivo e poi che appunto possa fare ballare le persone che lo ascoltano. E questo è un po' il senso della canzone.
0: E beh, questo è molto importante, specialmente in questo periodo che stiamo vivendo. Bisogna tornare un po' a essere spensierati, no?
1: A
0: portare la mente un po' fuori da quelle che sono le problematiche che quotidianamente ci invadono e ci vengono addosso. Tuo percorso è anche quello importante. Sei passato da Sanremo Giovani in televisione fino alla nuova fase più vicina a quello che è il pop contemporaneo, ma sei passato anche all'urban. Come si evolve oggi la tua identità musicale, Lomas?
1: Si evolve che tramite i gusti, io nasco musicalmente nei primi anni 2000, essendo negli anni 90, inizio a sentire l'R&B contemporaneo e inizio a scrivere i primi pezzi ispirandomi a un po' quelle sonorità, e si evolve chiaramente essendo cresciuto in Italia col pop italiano, cercando sempre di dare sfumature un po' funk, un po' R&B, dando più importanza alla voce, al modo di cantare, di poter fare melodie su ritmate, su armonie che poi sono molto, diciamo, che si prestano molto a giocare melodicamente sulle armonie, e poi la scelta dei suoni, che sono suoni molto americani, nordamericani. Ascolto molto Bruno Mars, Justin Timberlake, questa gente che accomuna appunto il pop, l'hip hop e l'R&B, e cerco quello che ho sempre cercato di fare, cercherò sempre a fare, ma perché mi piace, non perché sono un integralista della musica, insomma io faccio quello che mi piace.
0: Certo, e fai benissimo. Voglio tornare a Cristiano Malgioglio, no? Un personaggio poliedrico, un grandissimo professionista, com'è lavorare con lui?
1: È una bella cosa, nel senso, lui ha sempre questa voglia di fare, gioiosa, anche se ormai non è più un ragazzino, ha sempre voglia di fare, di essere, di comunicare cose nuove, di avere sempre nuove idee, nuove. Ed è una cosa, è un insegnamento, perché comunque stare sulla cresta dell'onda, cercare di avere ancora quella voglia di fare, di comunicare e di avere delle belle sensazioni, di dare delle belle sensazioni, è una cosa che ti porta poi ad andare avanti, soprattutto in questo lavoro, perché è un lavoro molto, molto umorale a volte.
0: Certo,
1: e quindi certo. Sono contento che faccio parte comunque del suo staff e mi dà una mano in certe cose, e anche collaborare con lui, dargli dei consigli. Mi ha insegnato tanto, quindi sono contento del successo che ha avuto in questi ultimi anni.
0: Bene, noi lo salutiamo e siamo sicuri, insomma, che c'è questa sua passione, questa sua voglia, lo si vede sempre, ogni volta che lo guardiamo queste cose escono fuori. Ora Lomas, guardando al futuro, al Bicocca Arsenica, che cosa rappresenta? È un episodio speciale per questo estate, oppure può rappresentare anche l'inizio di tante nuove cose, nuove progetti?
1: Io spero sia l'inizio di tante nuove cose, di nuovi progetti, di una botta di adrenalina un po' diversa, nel senso che non mi sono mai cimentato in un brano dal sapore latino di questo tipo, e spero che sia l'inizio per poter fare cose nuove e poter arrivare a nuovi gusti musicali, sia in me stesso che chi mi ascolta. Quindi andiamo avanti come al solito, e spero possa arrivare a più orecchie possibili.
0: Ma sicuramente sì, il brano ha tutte le caratteristiche per farlo, e quindi ti faccio i complimenti.
1: Grazie,
0: al Bicocca Arsenica, ve lo ricordo, questo è il singolo di Lomas e Nadia Dolce, una canzone che mette insieme la leggerezza, il ritmo, personalità, senza rinunciare a un racconto emotivo, tutto da scoprire. Grazie Lomas per essere stato con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a voi, grazie di cuore, un abbraccio.
0: Ciao Lomas, alla prossima, ciao, grazie, ciao.

Benvenuti alla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Questa settimana cambiamenti in vetta, ma alle spalle un podio di assoluto prestigio. La top 10 si conferma ricchissima di grandi nomi e nuove tendenze. Ma non finisce qui, perché la top 20 continua a raccontare tutta la ricchezza della nuova musica italiana. Tra cantautorato, urban, rock, elettronica e nuove contaminazioni, la scena indipendente italiana continua a sorprendere e a rinnovarsi settimana dopo settimana. Questa è la nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla posizione numero 20, dove troviamo in salita Coez con Niente da nascondere. Alla numero 19 in discesa Capoplaza, Ho solo 64 sbarre. E alla numero 18 Daniele Silvestri, Sana e robusta costituzione. E alla numero 17 new entry per Gue, Tony Pitoni e Shablo, Cadillac.

Posizione numero 16 per i ministri, gente che si ostina a vivere. Alla numero 15 in salita Max Gazzè con Intermezzo Bianco. Posizione numero 14, Di Martino, Fluire degli argini. E alla numero 13 in salita i Subsonica con la loro Grida. Numero 12, Madame, Rosso come il fango. E al gradino numero 11, Dito nella piaga con Prima o poi. Ed eccola la top 10.

Numero 9 in salita, Liberato e Mahmood, Into Street. E alla numero 8, L'Amante, Una magia più forte della morte. Posizione numero 7 per Willy Peyote con Kodak. E alla numero 6 in salita, Frankie I Energy MC con la featuring di Lorenzo Giovanotti, Pedala e Batteria. Numero 5 per Fra Quintale, Aranciata. E si posiziona nell'anticamera del podio, ovvero sia la numero 4, Cosmo, Ogni giorno, ogni notte. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Fulminacci, Maledetto.

0: Non so più la differenza tra bugia e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza. Ho finito la pazienza.
1: È una vita.
2: Abbandona la prima posizione, numero 2, medaglia d'argento per Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Per le vie della città. E in testa alla classifica Indie Music Like di questa settimana troviamo Marrakesh e Madame. Volevo capire con Marrakesh.
3: Senza quello che fai, quello che fai.

E siamo giunti alla fine di questa classifica Indie Music Like, che ogni settimana racconta il meglio della musica indipendente italiana. Una classifica che continua a sorprendere tra new entry, grandi ritorni e artisti capaci di conquistare pubblico, streaming e radio. Noi torneremo puntuali la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi movimenti, nuove scoperte e naturalmente tanta musica da ascoltare insieme. Grazie per essere stati con noi da Indie Music Like e dal May è tutto, un caro saluto e alla prossima!

sono canzoni che ascoltiamo e altre che si vivono, brani capaci di trasformare un'emozione in energia, un pensiero in movimento, un messaggio in qualcosa che arriva dritto al cuore. Quello che stiamo per ascoltare nasce proprio da questa idea: aprire il cuore, lasciarsi guidare dalle emozioni più autentiche e ritrovare attraverso la musica una connessione più profonda con se stessi e con gli altri. Vision torna con una nuova veste di Open Up Your Hearts, impreziosita dal remix firmato da Get 4, uno dei nomi più importanti della dance italiana. Un incontro tra spiritualità e ritmo, tra introspezione e voglia di lasciarsi andare, dove il messaggio dell'originale incontra l'energia travolgente del dance floor. Una produzione internazionale, elegante e coinvolgente, gente pronta a farvi viaggiare tra emozioni e battiti senza perdere mai di vista ciò che conta davvero: ascoltare la propria verità. E allora alzate il volume, lasciatevi trasportare dal ritmo e aprite il vostro cuore. A Suoni all'Alba Vision con Open Up Your Hearts con Get 4 Remix.

E si conclude qui anche questa puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo viaggiato attraverso storie diverse tra giovani talenti, percorsi artistici in evoluzione e canzoni capaci di raccontare emozioni, rinascite, sogni e relazioni con linguaggi sempre nuovi. E questo il bello della musica: mettere in comunicazione mondi differenti, trasformando esperienze personali in qualcosa che appartiene un po' a tutti noi. Grazie ai nostri ospiti per aver condiviso la loro musica e le loro storie, e grazie a voi che ogni settimana scegliete di trascorrere questo tempo insieme a noi. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba per continuare a scoprire insieme alle voci dei protagonisti le idee e le emozioni della musica contemporanea. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Ciao ciao amici, alla prossima!

0: 80 e 90.
1: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su scie rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence None the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Era il 1982, Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Value Sum. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
2: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar.
3: Yeah, you do too.
2: But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name.

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Alan Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 Seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without a Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: 80 e 90.
1: Il nostro Super Sound è arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing Out Sister, con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio. Naturalmente, sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e del Vice.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

elicotteri che stanno giocando a far la guerra in mezzo ai fenicotteri, le truppe italiche mandate come antidoto al malessere hanno già nostalgia di casa e brufoli da crescere.

e finché il mare non cinghiotti, noi resteremo qua. Si deus caret e sos carabineris l'uber mitini. Si caret deus e sos carabineris l'uber mitini. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po' tu puoi vedere crescere anche gli alberi, e fra il corbezzolo ed il mirto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

È domenica e come ogni domenica pomeriggio sta per iniziare Domenica con noi. Conduce in studio Franco. Restate con noi.

One Way Ticket, sempre gli eruption di scena in apertura di questo appuntamento con il programma Domenica con noi e anche la sigla del programma Sabato con noi, ma oggi è domenica e quindi oggi siamo qua per

domenica con noi, per cui buon pomeriggio a tutti in questa domenica 7 giugno 2026. Franco, tenevi compagnia dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 con un po' di musica nazionale e un po' di musica internazionale remixata e al naturale. Intanto voglio ringraziare Lilith e Mancio per lo splendido appuntamento musicale che ci hanno proposto, ricco di notizie veramente utilissime sui personaggi che hanno fatto la grande storia della musica nazionale ed internazionale. Oggi si è parlato di voci soliste maschili e veramente ne hanno fatto sentire delle belle. Grazie Lilith, grazie Mancio, li ritroveremo domenica prossima per quanto riguarda la nuova puntata dalle 17 alle 18, mentre l'appuntamento di quest'oggi lo potrete riascoltare in replica giovedì alle 19 sulle frequenze virtuali di Radio Team 2000, e poi chiaramente c'è il podcast che hanno ampiamente pubblicizzato nel loro appuntamento che avete ascoltato poc'anzi dalle 17 alle 18 su Radio Team 2000 e su una parte della internet radio interconnesse con noi in questa domenica pomeriggio. Grazie di cuore a Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio Centrale Oristano, ancora Music Factory Oristano, Radio M1 da Ferrara, Felix On Air 2026, Radio Corallo e Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music che sono collegate e interconnesse con noi, ancora Radio Condivisione che ci siamo dimenticati di ricordare, e dovrebbe arrivare anche la radio di Ramons. La radio di Ramon appena arriva, andiamo a segnalarla. Adesso Antonello Venditti di scena come apertura in salsa italiana con un brano che dice buona domenica a tutti voi. La versione è una MS bootleg mix version e quindi godiamocela. 18 e quasi 13 minuti primi, Franco tenevi compagnia.

Era Antonello Venditti ad aprire questo spazio musicale con l'augurio di una buona domenica a tutti voi sintonizzati sulle nostre frequenze virtuali, su questa bella abbinata di internet radio che ci consente di irradiarci in tutto il mondo tramite la grande rete internet. Adesso Pillion, perché questa cosa ci fa dei felici ragazzi, dei felici bimbi. E beh sì, siamo giovani dentro e questo è un bel traguardo che la musica ci regala ogni volta che siamo qua in onda. Allora, Happy Children, Pillion, nella versione remixata da Danilo Rossini. 18 e quasi 19 minuti primi. Sembra quasi che stiamo aspettando che cosa, la fine di questo programma. No, è giusto per tenervi in compagnia, anche raccontandovi questo collegamento con il tempo reale. Tra l'altro oggi giornata un po' cupa, nel senso un po' di nuvolo qui a Villa Urbana, però si sta bene, il caldo è quello pre-estivo che ci lascia ben sperare per un'estate calda, infuocata. Pillion, Happy Children.

I felici ragazzi over 50 sono qua a tenervi compagnia in questo spazio della domenica con noi. Franco, tenervi compagnia con un po' di buona musica nazionale ed internazionale, al naturale e remixata. Per il momento stiamo privilegiando la musica remixata e si prosegue con questa bella proposta artistica di Ed Sheeran, che è stata riadattata da Federico Ferretti, remix targato 2025 del brano Shape of You.

intreccio musicale che ha visto protagonisti Ed Sheeran e ancora gli Imagination, quindi in questo Shape of You che intrecciava le sonorità del brano Just an Illusion degli Imagination. Federico Ferretti ha remixato il tutto, era targato questo prodotto proposto nel 2025, targato 2025. Franco Televi compagnia, adesso una vecchia proposta di Lucio Battisti, il grande e indimenticabile Lucio, lo ascoltiamo con il nastro rosa, stavolta il remix è a cura di Francesco Dimar. Franco Televi compagnia con il programma Domenica con noi.

E si prosegue con la musica remixata. Stavolta è il momento di Shaggy che ci propone il brano Hey Sexy Lady. Stavolta il remixatore è Fabio PDJ. Godiamoci la musica!

Shaggy con il brano Hey Sexy Lady. Fabio PDJ ha remixato il pezzo. 18 e 39 minuti primi, Franco, a tenervi compagnia con il programma Domenica con noi, in diretta da Villa Urbana, reirradiato dalle varie internet radio che si interconnettono per questo appuntamento che dalle 18 vi traghetta in musica sino alle 20. Stavolta abbiamo di scena Psy How Gangnam Style, rework a cura di Marco Petrino. Godiamocelo.

Senti come picchia, sì, martellante questo ritmo. Poi passeremo a ritmi un po' più tranquilli, ma per il momento sbizzarriamoci con Madonna e il suo pezzo Hang Up nella versione Federico Ferretti Remix.

Era Madonna a tenerci compagnia con il brano Hang Up nella versione remixata da Federico Ferretti. Adesso la richiesta di Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione, nonché appunto collega radiofonico, per te Franco Battiato con il brano Centro di Gravità Permanente.

Era Franco Battiato con il brano Centro di Gravità Permanente, richiesta di Calogero per salutare tutti gli ascoltatori delle nostre internet radio, in particolare di, aggiungo io, gli amici di Radio Condivisione da Palermo. Buon pomeriggio Palermo, buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto delle nostre internet radio. Adesso Vasco Rossi con l'augurio che per tutti voi sia una splendida giornata, noi ce la gustiamo e l'importante è assaporarla fino in fondo.

0: Era Vasco Rossi in versione originale con il brano Splendida giornata. Abbiamo qualcuno in un vocale, vediamo di chi si tratta. Pronto?
1: Eccoci qua, buon pomeriggio.
2: Buonasera oramai.
0: Buonasera.
1: Ormai è già sera e abbiamo con noi Francesco Urro.
0: Grazie Marco.
2: Un salutone a tutti i radioascoltatori.
1: Mettici una bella canzone allora.
0: Senz'altro.
2: Arriva.
1: E da Felix, ciao.
0: Ciao, per voi Francesco Gabani, Summer Funk.

un grazie di cuore a Marco e alla Paprika per il loro intervento in voce che ci ha consentito di ascoltare Francesco Gabani con il brano Summer Funk. Adesso proseguiamo con la musica anni 80, quella di Patrick Hernandez. Beh, anni 80 che poi alla fine degli anni 70 lui esordiva nel senso andava alla grande con questo pezzo che ci ricorda l'importanza di nascere per essere vivi, per vivacizzare il mondo. Born to be alive.

Born to be Alive, dalla voce di Patrick Hernandez, per quanto riguarda il patrimonio artistico degli anni, fine anni 70 e primi anni 80. Adesso rientriamo a casa nostra in Italia con Eros Ramazzotti, che ci consente con questo brano di salutare Paolo e la sua compagna Monica, con il brano di Eros Ramazzotti, Ma che bello questo amore.

Eros Ramazzotti con il brano Ma che bello quest'amore. Un saluto va a Paolo e Monica. Ricordiamo che Paolo Frau sarà nuovamente in onda lunedì, quindi domani dalle 12 con il programma Sfida fra i giganti. Ancora una bella sfida tra grandi voci del panorama internazionali.

Kate Fiba con Regina di Cuori. Si prosegue con la musica, stavolta entriamo di nuovo nell'ambito della musica remixata, ma di vecchia data. Un pezzo che ci riporta agli anni '80 con Michael Field, remixato con il brano Foreign Affair. Godiamoci la musica.

Jay Colfi remixato nel pezzo Foreign Affair. Franco, tenetevi compagnia in questo spazio musicale della domenica pomeriggio che dalle 18 e qualche minuto ci traghetta fino alle 20 con un po' di musica nazionale, un po' di musica internazionale e un po' di musica naturale, un po' di musica remixata e ancora la musica remixata di scena con i Kiss e il brano I Was Made for Loving You nella versione di Mar Francesco Remix.

erano i Quiz, i Queen, scusate, Kiss, che adesso cedono il passo ai Queen. Quindi ci siamo ascoltati Kiss con I Was Made for Loving You nella versione remixata da Francesco Dimare. Adesso passiamo ai Queen con il brano Under Pressure, sotto pressione, ci siamo un po' di sotto pressione, con Andrea Cecchini e Luca J Master. Ci godiamo questo mitico remix Queen con noi.

Siamo stati un po' sotto pressione con questa proposta dei Queen, remixata da Andrea Cecchini e Luca J Master. Come al solito c'è abbondante utilizzo dell'intelligenza artificiale, però così va il mondo. Man at Work adesso di scena, un remix a cura di DJ Raffaele Giusti. Ci ascoltiamo il brano Down Under. E allora, go, andiamo con la musica!

May Network di scena con il brano Down Under. DJ Raffaele Giusti ha creato questa versione mix e remix. Proseguiamo con la musica. 19, quasi 27 minuti primi, ci ascoltiamo la Kool & Gang al naturale con il brano Fresh, un po' di fresco musicale con noi.

Era la Kool & the Gang con il brano Fresh in versione originale. Adesso abbiamo la rubrica di Elvira La Rocca, il cine viaggiando e cine turismo. Quindi ci ascoltiamo quanto d'importante ha da raccontarci Elvira La Rocca. Elvira, la linea è tutta tua.

0: magari proprio per le immagini di luoghi che hanno fatto da sfondo a tutta la serie. Mi riferisco a Macari, serie televisiva liberamente tratta dai romanzi e racconti di Gaetano Savatteri, aventi per protagonista il giornalista ed investigatore Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè, che giunto all'apice della sua carriera, di colpo vede perdersi tutto. Scappa dunque da Roma e si rifugia in Sicilia, nella piccola località di Macari, dove si trova la casa al mare della sua famiglia, ormai disabitata da anni. Qui Saverio ritrova la schietta e cara amicizia del bizzarro ma impagabile Piccionello e incontra una ragazza, Suleima, che da subito diventa uno spiraglio di luce per lui. In pochi avevano forse sentito pronunciare il nome Macari prima del debutto della fiction omonima. Eppure Macari esiste ed è un borgo da scoprire insieme alla costa che lo ospita e da cui prende il nome. Situato nella provincia di Trapani, il borgo di Macari è una frazione di San Vito Lo Capo ed è anche una delle tappe del famoso Sentiero Italia, il cammino che con i suoi oltre 6.800 km risale tutta la penisola italiana. Appare sulla costa come un borgo tranquillo, quasi sospeso nel tempo. In questo lembo di Sicilia, d'altronde, si viene in cerca di pace, autenticità e vita di mare. Macari è un pugno di case arrampicate sul costone di una montagna, eppure dà il nome ad un intero golfo dal fascino selvaggio contornato di spiagge bellissime. Il golfo di Macari è infatti una mezzaluna di terra aspra e rocciosa, un susseguirsi di calette ritagliate tra scogliera strapiombo e rocce accarezzate dal vento e dalle onde. A poca distanza dal borgo ci si tuffa nelle acque trasparenti della Caletta Rosa o di quella del Bue Marino e ci si rialza al sole sulla spiaggia di Baia Santa Margherita, magari godendosi il tramonto ed il panorama dominato dal Monte Cofano. Nelle giornate limpide, dal Golfo di Macari si vedono addirittura apparire i profili delle isole Egadi all'orizzonte. Ma altre meraviglie si scoprono percorrendo la costa verso nord. Macari è infatti quasi ai confini con la riserva dello Zingaro, la prima riserva ad essere istituita in Sicilia, tra il comune di San Vito Lo Capo e quello di Castellammare del Golfo. Sono 7 km di costa protetta da esplorare a piedi, punteggiata di palme nani, torre di avvistamento, spiagge segrete e natura incontaminata. Vi si accede da nord da San Vito Lo Capo o da sud da Scopello, con la famosa tonnara riportata alla ribalta proprio dalle riprese televisive. Posti da cartolina, che non a caso sono conosciuti come i Caraibi della Sicilia, e non è difficile capirne il motivo. La spiaggia di San Vito Lo Capo è una delle più belle dell'isola, di sabbia chiara e dal mare dalle sfumature incredibili. Mentre Scopello, con il suo borgo di pescatori, baie e la tonnara sorvegliata dai faraglioni a picco sul mare, è un posto scenografico e amatissimo che conquista con il suo paesaggio poetico lo sabbordio delle onde e il silenzio della sera. E per chi volesse fare una capatina in questi posti nel mese di settembre, vi ricordo anche che San Vito Lo Capo ospiterà il Festival del Couscous, un'ottima occasione per degustare questa magnifica pietanza. Io vi do appuntamento alla prossima e vi auguro una buona serata. Ciao!
1: Ancora una volta un grazie di cuore a Elvira Rocca per la sua splendida e interessante rubrica del Cine Viaggiando e Cine Turismo, e la ritroveremo sabato e domenica prossima a sempre alle 19.30 con la rubrica appunto dedicata a queste location dei film che hanno in qualche modo segnato il cinema. Bene, e stavolta siamo andati anche a scovare le location di una bella serie, una bella fiction televisiva. Proseguiamo con la musica, i Coldplay di scena, reworkati da Marco Vetrino con il brano Up and Up. Godiamoci la musica alle 19 e quasi 36 minuti primi. Franco a tenervi compagnia.

Up and Up, Coldplay di scena, reworkati da Marco Petrino. Franco, a tenervi compagnia in questo appuntamento della domenica pomeriggio che porta il nome di Domenica con noi dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 in punto. Sono le 19 e 40 minuti primi e adesso è il momento di ascoltare Loredana Bertè in Boat Remix a cura di Andrea Cecchini e Luca J Master e ancora Leonardo Sardi. Ci ascoltiamo il brano In Alto Mare.

ancora musica ritmata di scena in compagnia di Franco con il programma Domenica con noi dalle 18 qualche minuto sino alle 20. Oh, non abbiamo ricordato il numero di telefono 328-61-3673 per eventuali messaggi tramite la piattaforma WhatsApp oppure anche semplicemente gli SMS 328-61-3673. Adesso i The Rubets con il brano Sugar Baby Love, a remixare il tutto perché chiaramente non andiamo ad ascoltare la versione originale degli anni 60-70, ma questa versione remixata da DJ Raffaele Giusti.

Erano i The Rubets, remixati da DJ Raffaele Giusti con il brano Sugar Baby Love. Si prosegue con la musica, rientrando nell'ambito della musica italiana, grazie a Giusy Ferreri, che andiamo ad ascoltare con il brano Non ti scordar mai di me. A proporci il remix è DJ Francesco Dimar. Ci ascoltiamo la Afro Boot Version.

Susy Ferreri con il brano Non ti scordare mai di me, non ti scordare mai di me. E beh, non dimenticatevi che siamo qua a tenervi compagnia dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 il sabato e la domenica, con la sabato con noi e domenica con noi. Adesso abbiamo di scena i Creedence Clearwater Revival, che mi consentono di salutare due persone in un colpo solo. Quindi saluto mio fratello Giorgio, che di solito mi rimprovera quando non lo ricordo nei miei appuntamenti, non gli mando i saluti. Ciao Giorgio, buona serata. E saluto anche il mio amico, collega, il grande Antonello da Sassari. Per voi il brano dei Creedence Clearwater Revival, Have you ever seen the rain? E allora the rain, ce lo ascoltiamo. Se avete visto la pioggia in un giorno di sole, questo brano è per voi, Creedence Clearwater Revival. Buon ascolto.

Creedence Clearwater Revival con il brano Have You Ever Seen the Rain. Proseguiamo con l'ultimo brano in programma per questa serata di questa domenica 7 giugno 2026. Vi lascio con i Dick Dick, un medley dei brani Io mi fermo qui e Viaggio di un poeta. Appuntamento a sabato prossimo dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 con il sabato con noi. Restate in sintonia perché alle 21:30 ci sarà l'appuntamento con Joe Cara e il suo Human in Rock, del quale voglio ringraziare per la sapiente regia il nostro collega Paolo Dalu. Quindi mi raccomando, alle 21:30 il programma Human in Rock e poi a seguire un bel mix a cura di Mario Mix. Adesso i Dick Dick con il brano, il medley di Io mi fermo qui e Viaggio di un poeta. È tutto per oggi, godetevi la musica, godetevi la vita e buona serata.

Ciao da Carla, questa è Musicalmente Italiana, il tempo vola via in tutti i sensi, siamo già a giugno inoltrato e allora perché non iniziare con la giusta leggerezza? Si va con Colapesce di Martino, musica leggerissima, in versione remix.

Non c'è estate senza Baby K, torna quindi con il classico ritmo da spiaggia sistemandosi nella sua comfort zone, si chiama Tuca Macarena. E c'è preoccupazione per il nostro Claudio Baglioni, che ha dovuto rimandare al 2027 il Grand Tour La Vita Adesso come ultimo viaggio musicale in programma per il 2026. La causa è una brutta polmonite che gli impedirebbe una giusta performance, visto che dovrà affrontare il palco per ogni serata per una durata di almeno 3 ore.

0: Dopo il tour de force tra Sanremo e l'Eurovision, Sal Da Vinci torna con un album intenso e musicalmente ricco, con al centro come sempre i sentimenti, dentro anche alcune collaborazioni come questa appena sentita, veramente molto deliziosa, che si chiama Dimmelo con Serena Brancale. Quella in arrivo è una canzone briosa dal trascinante swing. T'ho incontrata domani dall'album Italiani Mambo, in cui Sergio Caputo gioca come al solito alla grande con le parole, creando un testo divertente a cominciare dal titolo che gli venne in mente mentre prendeva appunti per un altro pezzo. In studio di registrazione Caputo chiedeva di non suonare troppo pulito perché voleva mantenere quella spontaneità da club.
1: ...1984.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: Il nome Gazzè si lega a canzoni indimenticabili con testi di grande spessore, entrati di diritto a far parte della grande musica italiana come La vita com'è, dove nel video il protagonista vaga per Catania danzando, sempre accompagnato dalla foto del suo vecchio amore, intento a sedurre giovani donne solo allo scopo di derubarle. È tornato a farsi sentire per la fase estiva e a farci saltellare lo zio J-Ax, dove dimostra ancora la sua genialità artistica con Hippie Yayo, brano scanzonato, pacifista, soprattutto travolgente.
1: Le novità della settimana.

C'è un brano che Enrico Ruggeri ha trasformato come solo lui sa fare in un piccolo racconto noir in musica. Lo canta con una voce asciutta, con l'arrangiamento minimale che fa respirare il mistero, trasformando ancora più affascinante il personaggio sospeso tra la realtà e la leggenda.

0: Alziamo il tiro andando indietro di qualche decennio con un classico dei Dick Dick. Fu un grande successo annunciato con l'appoggio della potente casa discografica Ricordi. Era la canzone del momento, quella dei Procolarum. Il testo in italiano fu affidato al solito mogol, in questo caso impegnato in un compito assai difficile, perché l'originale era di difficile comprensione anche per un inglese. Ma nessun problema, anche in passato era stato stravolto il testo originale di un brano. Quindi prese spunto dal primo verso, dove si parlava di una serata malinconica che stava per finire, e poi giù con parole di totale fantasia.
1: 1967.

La discografia di Pino Daniele è davvero infinita. C'è sempre qualcosa da scoprire o da riscoprire tra le canzoni meno commerciali, ma di cui ti innamori al primo ascolto. In quello che propongo oggi si accende subito il ritmo. È stato registrato quasi al volo seguendo il suo istinto. Si chiama Samba.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

voce di letto. L'album che lo contiene è Una giornata uggiosa, ma anche il progetto della discordia tra Mogol e Battisti. All'interno si alternano canzoni di altissimo livello a canzoni stranamente un po' sciatte. Gelosa Cara è una trainante composizione condita da moltissimi alti e bassi, parte soffusa per poi sfociare in un ritornello altisonante. Si racconta che nel provino originale mai pubblicato, Mogol aveva inserito una frase aggiuntiva più pungente, ma Lucio l'eliminò perché rubava leggerezza al brano, che doveva restare un sorriso e non una polemica. L'estate musicale di Mighty Kayan riparte dal nuovo singolo che mescola leggerezza, ironia e nostalgia, con cui inizia un nuovo capitolo del suo percorso artistico dopo la partecipazione al Festival di Sanremo.

0: Måneskin annunciando un loro ipotetico ritorno in occasione del prossimo Festival di Sanremo. Adesso cosa ci sia di reale veramente non lo sappiamo. Quello che è certo è che l'indiscrezione gli sarebbe arrivata dal chitarrista e dalla batterista del gruppo. Staremo a vedere. Il prossimo lo abbiamo conosciuto pochi mesi fa quando salì sul palco del Festival di Sanremo all'Ariston. Samurai J ne è uscito come uno dei vincitori nell'ordine di ascolti fino ad oggi. Con il nuovo singolo Flamenco Paranoia chiude il cerchio di quel momento candidandosi come uno dei protagonisti di quest'estate.
1: Le novità della settimana.

La prossima si chiama Ste, una rivelazione che ha conquistato il pubblico grazie a una scrittura che fonde influenza R&B a sonorità partenopee. Il nuovo singolo si chiama Protagonista, con cui sfida il cinismo dell'amore moderno.

Ci avviciniamo alla chiusura del programma e lo facciamo tornando nel 2012 con un brano che parla di rancore, scritto e interpretato da Tiziano Ferro, un amore che finisce, che non ha riconoscenza per quanto è stato fatto. Grazie a tutti per aver condiviso quest'ora con me, un saluto da Carla.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in me

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.